passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90 euro e avocado Hass da 200 grammi a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: di Gavin DeGraw del 2003, sono le grandi canzoni di Radio Number One. Volete sapere come ha avuto l'ispirazione Gavin DeGraw per scrivere Chariot?
1: Certo, lo devo sapere. Anche perché mi ha dato del Chariot Sergio poco fa. Mi ha detto:
0: Sei un Chariot.
1: E io voglio capirne di più allora.
0: Ah, no, vabbè, è una cosa molto semplice. In realtà, io adesso farò in modo che questa sigla venga tolta definitivamente, perché se la sento ancora una volta posso avere una crisi isterica. E allora, l'ispirazione di questo brano è nata in un momento di forte sconforto, perché Gavin DeGraw viveva a New York. E uno dice: che figata, vivi a New York, una città molto vivace, un sacco di stimoli per un artista, eccetera eccetera. No, lui invece era sopraffatto da questa, tutta questa vita caotica, dalle difficoltà di vivere in una New York degli anni 90.

0: 90, fino agli anni 90, 1998, ed era tristissimo, era in depressione totale, non ne poteva più. E quindi però, insomma, da questa depressione è nata questa bella canzone che abbiamo appena ascoltato. Ho finito. Torniamo a bomba sul domandone.
1: Sì, sul domandone, se potessi mandare un vocale a un tuo prof, cosa gli diresti? Però posso aggiungere, non siate troppo politicamente corretti. Cioè, io vorrei sentire anche quei messaggi di qualcuno o qualcuna che ha preso una cotta per il professore o la professoressa.
0: Adesso, perché l'hai presa tu?
1: A me voglio capire se sono in buona compagnia, dai.
0: Cioè, perché tu eri uno stalker già in tenera età, devono esserlo tutti quanti. Fammi
2: i carabinieri
0: capire.
1: No, una cotta, io non dico che hai seguito il prof o la prof, ma una cotta, cioè ti mettevi lì, lo guardavi quando eri in cattedra. Facevi il sospirone, ti consultavi con gli amici o le amiche.
0: Certo, e beh, credo sia un classico, non lo so, a me non è successo, però credo sia un classico. C'è un messaggio molto molto bello che mi ha proprio intenerito tanto, sentiamolo.
3: Mi ricordo di una professoressa, in realtà quello di mia mamma, quando, che era una professoressa di tedesco, quando mia mamma qualche anno fa purtroppo è morta, ho scoperto il giorno dopo, due giorni dopo, che tutti i suoi ex alunni avevano fatto scrivere un articolo sul giornale ricordandola per l'importanza che aveva avuto nella loro vita.
0: Che bello.
3: E infatti la chiesa era piena di un sacco di persone di tutte le età che io non conoscevo. È stata un'emozione grandissima, ho capito l'importanza di una professoressa che per me era solo mia mamma. Ciao a tutti, ciao.
1: Questo è un messaggio bellissimo. Questo messaggio bellissimo, innanzitutto inorgoglisce il nostro amico perché aveva una mamma fantastica. Una mamma che era anche maestra di vita a questo punto.
0: Assolutamente sì, grazie per aver condiviso con noi questo ricordo, e siccome ci siamo emozionati tutti quanti per ributtarla in caciara, torniamo sul T-Rex.
4: Ragazzi, ma quando il T-Rex la fa in giardino, esiste un sacchetto per raccoglierla o ci dobbiamo attrezzare? Ciao.
0: È una giusta domanda.
2: Bisogna fare una buca.

0: infatuazioni.
1: Dai, le cotte, le infatuazioni. Dai, sotto ragazzi e ragazzacce che non
0: dai,
1: siete altro.
0: Sotto, dai, ragazzacce, dai. Sotto, dalle dura.
2: Ciao, pazzi. Pazzi, anche a me è capitato.
1: Dai.
2: La professoressa di ginnastica delle ragazze si chiamava Fiammetta.
0: Fiammetta,
2: ma era talmente brava, in tutto era molto brava,
0: E
2: sono passati 40 anni e la ricordo brava. Ancora ma era molto brava.
1: Sì, brava, brava,
3: sì. Una Giovanna praticamente.
1: No, una volta si faceva il quadro svedese, la corda,
3: la
1: cavallina, la Pertis, tutte queste robe qua. E quindi
0: anche perché una che si chiama Firmetta, come
1: ma io ho capito Fiammetta o Firmetta?
3: No, una Firmetta. Una Firmetta gliela metterai volentieri,
0: io ho capito Firmetta.
3: Anch'io ho capito Firmetta. Guarda, ma sei arrivata qua.
1: Una cosa ho capito, che era molto brava.
0: Brava Firmetta.
3: Brava!
4: La combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è

0: Sono le 9 in punto.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura la cronaca, un agente della polizia locale di Milano è morto ieri sera mentre inseguiva un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Francesco Imprezzabile, 35 anni, era sulla sua moto di servizio quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Si indaga per ricostruire la dinamica e rintracciare il conducente della vettura. Si sono conclusi in Svizzera i colloqui tecnici tra Iran e Stati Uniti, dopo i quali si prevede la creazione di gruppi negoziali sui nodi del nucleare e delle sanzioni. Lo riporta l'agenzia di stampa statale iraniana IRNA, che cita il viceministro agli esteri, aggiungendo che i negoziatori hanno deciso di istituire 4 gruppi di lavoro. L'efficacia dei colloqui dipende dal pieno impegno verso gli obblighi concordati e dalla loro precisa attuazione, scrive su X il presidente iraniano Pezeshkian, mentre il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, rilancia: sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz. I rapporti tra Italia e Stati Uniti non devono cambiare dopo lo scontro con Trump. È la linea indicata dalla premier Meloni anche durante il Consiglio dei Ministri di ieri. Non deve esserci alcuna conseguenza, i rapporti restano solidi, avrebbe aggiunto la presidente del Consiglio, che ha invitato i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata USA per la festa dell'indipendenza. Il presidente americano però non ferma i suoi strali. L'Italia si è comportata molto male, ha ribadito ieri parlando nello studio Ovale. Da Trump nuove critiche anche agli altri alleati della NATO. Non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Trump e Meloni saranno di nuovo allo stesso tavolo per il vertice NATO di Ankara il prossimo 7 luglio. Mondiali di calcio, la Francia anche più forte del maltempo, trascinati da una doppietta di Mbappé, i transalpini travolgono 3-0 l'Iraq e c'entrano i sedicesimi. Stesso traguardo raggiunto dall'Argentina, che batte l'Austria grazie ad un'altra doppietta di Messi, che entra nella storia e diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
5: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: scusa, lo sento, il nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Number One, terza ed ultima ora della combriccola con Sergio Sironi, Patrizio Romano, Emanuele Doriani, eccoci qua. Di cosa stiamo parlando?
1: Di che cosa?
2: Stiamo parlando.
0: Riassumici
2: stiamo,
0: un po'.
2: Stiamo parlando di professori.
0: Patrizio.
2: Visto che siamo ancora in pieno nel periodo degli esami di maturità.
0: Ma stai zitto, grandioso!
2: Vi chiediamo, smettila, se potessi mandare un vocale a un tuo prof, che cosa gli chiederesti? Che cosa gli diresti anche?
0: Sentiamo anche per confessargli magari che avevi una cotta per lui o per
2: le famose
0: lei.
2: Cottarelle.
3: Buongiorno combricola, io in terza media avevo una professoressa di educazione artistica che mamma mia se mi faceva girare la testa, poi avevo un da avanzare che era la fine del mondo, non so cosa gli avrei potuto dire se non si può dire in radio. No. Buona giornata.
0: Buona giornata.
2: Impara l'arte e mettila da parte.
0: Sale come la testa del T-Rex.
1: Esatto. Uè, come sempre ragazzi, buongiorno. Io avevo preso una cotta per la professoressa di tedesco, una bellissima
2: gnocca,
1: e mamma. Quando accavallava le gambe gli ormoni andavano a mille. Correva l'anno 1995, scuola alberghiera, Gigetto. Vola Gigino.
2: Avrebbe fatto un bel pinzimonio.
0: Hai capito Gigetto,
1: Ciao ragazzi, io ho avuto proprio una sbandata per un supplente, ci siamo anche frequentati di nascosto.
2: Attenzione.
1: Cioè la supplente da ripetizioni,
2: Sembra di essere tornati ai tempi di Edwige Feneke, esatto, quando c'era la supplente, primi anni 80.
4: Ciao, Guido Raccormano.
0: Ciao.
4: Io ho avuto un insegnante di laboratorio alla scuola alberghiera che mi ha talmente appassionato a questo lavoro e al suo trasmettere agli altri questa passione che alla fine sono anch'io diventato insegnante di scuola alberghiera.
1: Che bello.
4: Lui purtroppo oggi non c'è più e io ogni tanto chiamo sua moglie per sentire come sta e per parlare di aneddoti, di momenti vissuti insieme, anche nei 4 anni che abbiamo lavorato, mi ha portato a lavorare sul lago di Garda. Ho dei ricordi bellissimi. Tra un mese andrò in pensione e sono contento di aver seguito la sua strada.
1: Che bello.
0: Bravo Guido, bel racconto. Bellissimo. Vedi quanto sono importanti, professore, quanto è importante scuola, no? Nella vita delle persone, come anche cambiare il destino, no? Bello, ci piacciono. 393 4444 0444, raccontateci.

0: Dance, Cake by the Ocean, Radio Number One, questa è la Cumbricula con Sergio Sironi, Patromano, Emanuela Doriani, quanta ispirazione.
1: Quanta ispirazione, buongiorno dal vostro Alfio, CEO della Pippo Movie. Anch'io voglio esprimere la mia gratitudine ai miei prof, sì, soprattutto a quello di chimica e a quello di filosofia. A quello di chimica voglio dire, prof, lei mi ha insegnato che c'è certe sostanze non andrebbero mescolate, io ci ho costruito un'azienda. Grazie. Poi lei parlava di reazioni chimiche, io l'ho trasformata in prodotti, alcuni reagiscono ancora. Poco, ma reagiscono. Poi al professore di filosofia. Prof, lei cercava il senso della vita e ho trovato un integratore che lo sostituisce per 8 ore e funziona benissimo, ma soprattutto lei mi insegnava Socrate e oggi vendo il cerotto esistenziale, fa meno domande e funziona meglio. Insomma, per chiuderla lì, alla scuola io devo tutto, alla chimica i prodotti, alla filosofia le istruzioni per venderli.
0: Alfio, lei è un genio, lei è il nostro idolo assoluto.
2: Dimmi perché

0: E che bel personaggio, Alfa, mi fa proprio simpatia. È anche molto bravo, ovviamente. Il filo rosso, la canzone che abbiamo ascoltato su Radio Number One. C'è una cosa molto bella dell'argomento che stiamo facendo stamattina, no? Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori dei ricordi della scuola, dei tempi della scuola, legati ai professori. Se poteste mandargli un messaggio vocale col senno di poi, che cosa direste al vostro prof o alla vostra prof? Sono tutti ricordi belli, cioè, a parte un paio, purtroppo il mio, uno di questi è il mio e quello di un altro paio di nostri ascoltatori, sono tutti persone che hanno lasciato qualcosa, un segno, no? Vero. E questo è bello, diciamo, è anche consolante per quel che si dice sulla scuola, invece è proprio bello. Sentiamo.
1: Allora, io in terza media, cioè diciamo nelle medie, ma che ho trascorso, ricordo molto bene una professoressa che ancora oggi la trovo in giro. È una professoressa di italiano ed è veramente, veramente fantastica. È stata una grandissima professoressa. Poi, se parliamo di anche bellezza, aggiungiamo quella di matematica. Diciamo che era una bella donna. E via. Comunque, due belle persone e ci hanno dato tanto. Questo ci devo dire che ci è stata data una buona base.
0: Vedi?
1: Diciamo.
0: Che bello, bello. Bravo, bravo, bello, bello, bello. Ci è piaciuto quella di mate. La prof di mate.
2: Aveva le parabole, le curve, tutto aveva. Le incognite.
0: Pronti? Siete pronti? Perché dopo la versione. Eccola, dopo la versione di Another con 54 Ultra arriva il remix Only nella combriccola di Number One. Solo noi.

0: La combriccola di Radio Number One. Se hai uno smart speaker,
1: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Torna Meteopata. Un saluto alle Meteopattine Canarie, la nostra Manu Doriani, capa delle cape delle Meteopattine. Allora sì, bene sì, l'emergenza caldo avvolge ancora gran parte del nostro continente, la situazione è molto pesante anche in Italia, canicola che non sembra voler mollare la presa, ma quello che preoccupa è proprio la persistenza di questa condizione che non trova precedenti nell'ultima storia recente, se non nell'ormai lontano e celeberrimo 2003. Un eccesso di caldo che può anche convertirsi in energia meccanica ed elettrica, ma soltanto dove l'orografia lo consente, facendo così sbocciare i cosiddetti, ne abbiamo parlato poc'anzi, temporali di calore. Eccoli, con questo sviluppo esplosivo che fanno peraltro la felicità di pochi e l'infelicità di molti sotto il profilo idrico. Oltretutto hanno scarsi benefici anche in campo termico, se non per qualche ora, nelle aree interessate. Insomma, una situazione delicata che non troverà ancora risoluzione a breve e medio termine. Mi concentro sulle prossime 24 ore, così chiariamo anche il discorso dei temporali di calore. Allora, innanzitutto oggi punte tra i 37 e i 39 gradi sulla pianura padana, sudo già a pronunciare questi gradi, e neanche nelle aree pianeggianti di Toscana e Lazio. Per quanto riguarda i temporali di calore, fino alle ore 14 non avremo nessun temporale, non avremo fenomeni, se non qualche abbozzo sulla fascia appenninica centro-settentrionale. Tra le 14 e le 17 di oggi i temporali di calore potranno interessare le Alpi marittime, l'Appennino Ligure orientale e anche l'Appennino Tosco Emiliano, sconfinamenti anche verso la costa ligure. In sede alpina, massimo sviluppo invece dei temporali tra le 18 e le 21 di oggi, poi possibili sconfinamenti tra il Veneto e forse l'Emilia Romagna, temporali anche tra Ovest Alpi, Medio-Bassa Valle d'Aosta e Valsesia, con qualche sconfinamento anche nelle aree pianeggianti adiacenti, ma soltanto dopo il tramonto. Così abbiamo chiarito anche alcune zone dove potrebbero arrivare in giornata i temporali di calore. È tutto, ragazzacci!

0: canzone estiva di Annalisa su Radio Number One. Sto ridendo, vivono ridere i nostri ascoltatori mentre c'è il meteo, scrivono cose tipo maledetti, ma ne ce la faremo, questa cosa qua. E vabbè, insomma, danno il loro contributo. È il momento dell'informazione, le 9:30, il focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione Focus International. Tutti devono sapere che la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà mai più a essere quella di prima della guerra. Naturalmente le norme internazionali saranno rispettate, ma sarà l'Iran a gestire lo stretto. Lo ha detto, secondo quanto riportano i media statali iraniani, il capo negoziatore di Teheran, che si chiama Mohammed Ghalibaf. Intanto Donald Trump sferza ancora l'Italia, e questa non è più una novità, si è comportata molto male, a ribadito il presidente degli Stati Uniti dallo studio Vale, attacco anche agli alleati, non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro, ecco questo ha aggiunto il tycoon. Nel frattempo il capo negoziatore iraniano ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con gli States per lo sblocco di 12 miliardi di dollari i fondi iraniani che erano al momento congelati. E poi c'è un altro avvenimento di giornata che riguarda la Brexit, perché sono trascorsi 10 anni dal referendum del 23 giugno 2016, quando il Regno Unito ha detto di volersi staccare dall'Unione Europea. A dire il vero, quella decisione è stato un boomerang per quanto riguarda l'economia del Regno Unito, perché ha viaggiato in questi ultimi 10 anni con il freno a mano tirato, governi sempre più deboli, nostalgia dell'Europa, nostalgia canaglia verrebbe da dire. I numeri a distanza di un decennio raccontano di un risveglio traumatico per gli inglesi dal sogno Brexit. Secondo un'analisi dell'Università di Stanford, il PIL pro capite britannico è tra il 6 e l'8% più basso rispetto a quello che sarebbe stato senza la Brexit. Gli investimenti sono scesi del 12-13%, l'occupazione e la produttività ne hanno risentito. Il peso maggiore non è arrivato tanto dalle minori relazioni commerciali con Bruxelles, ma dall'aumento dell'incertezza economica che ha frenato le decisioni delle imprese britanniche e rallentato l'adozione di nuove tecnologie. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: con Icon Pop e Charlie XCX su Radio Number One. Che bella questa canzone, passano gli anni però mette, genera sempre dei grandi entusiasmi. Non mi è partito Monillo Ballerino, però
1: ma Monillo Ballerino oggi è così, un po' alla salute, un po' ballerina, quindi
0: Monillo Malaticcio. Allora, questa è la combriccola con Sergio Sironi, Emanuele Doriani, Patrizio Romano, che ha sempre delle cose interessanti a raccontare.
1: Ma sì, stavo leggendo questa ricerca sotto forma di sondaggio condotta da un noto portale che si occupa di viaggi e fa presente che quasi il 40% degli italiani litiga in vacanza per la scelta del ristorante, addirittura.
0: La scelta del ristorante.
1: Incredibile.
2: Andiamo lì.
1: Ma a me non è mai capitato. Forse per la scelta dell'hotel più che del ristorante, o comunque dell'alloggiamento. E vi stiamo chiedendo allora qual è la vostra peggiore, qual è stata, per meglio dire, qual è stata la vostra peggiore vacanza? Avete degli aneddoti da snocciolare?
0: A volte, se comincio a raccontare adesso, finiamo domani mattina.
1: Guarda, ne hai fatte tante di vacanze?
0: Le ultime tre.
1: Ah, proprio alla grande.
0: No, veramente, mi hanno talmente, tra l'altro in posti bellissimi, tutti in posti bellissimi, però mi hanno talmente traumatizzato che io adesso ho seriamente paura di andare in vacanza. Infatti quest'estate non ci vado.
1: Ma quindi per l'alloggiamento, per il mangiare, per la compagnia.
0: Tutto.
2: Ti dico solo che la cosa più bella dell'ultima vacanza è stata l'altalena sul baratro.
1: Ah sì, ok, è vero.
0: Dove speravo di cadere, tra l'altro, perché finisse questo tormento. Esattamente. Sì, nel senso che sai com'è, nel senso, secondo me dobbiamo andare in vacanza sempre con delle persone che conosciamo, poi si rischia di litigare anche lì, però delle persone che conosciamo, perché basta veramente un elemento di disturbo e ti distrugge la vacanza, perché insomma, ragazzi, allora, si creano delle incomprensioni, delle cose, eccetera, e quindi è un casino. E voi?
2: 5 giorni in barca. Tutto bene, dopo 36 ore ammazzi chiunque.
0: È pericolosissima la barca. Lì, è proprio pericolosa. Patrizio?
1: Io una vacanza a Santorini dove sono stato abbandonato dal compagno di viaggio. Nel senso,
0: ma perché non ti sopportava più?
1: No. Lui aveva le, come si suol dire, le palle in giostra. Sì. Nel senso che era
0: le famose palle
1: in giostra. Quindi si era incupito, intristito, immalinconito. A un certo punto, a mia insaputa, la sera precedente prende un biglietto aereo, la mattina prende la valigia, parte, mi dice scusa ma io non ce la faccio più, e sono rimasto da solo. Poi sono stato raggiunto da altri amici, però ho dovuto protrarre la vacanza da solo per altri 2 o 3 giorni.
0: E vabbè, ma scusa, ma bastava dirlo,
1: ma
0: era colpa tua,
1: era qualcos'altro, assolutamente.
0: Vabbè. 393-444-0444, sentiamo le vostre vacanze. Quelle che non sono andate proprio benissimo, diciamo.
2: Secondo me la moglie dell'amico è rimasta, però.
0: No.
1: Marrano.

0: Natale Jelly Roll con Losers nella combriccola di Radio Number One. Tra poco c'è una grande canzone, vi riportiamo al 1976.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: She's crazy like a fool. I'm not daddy cool. Daddy, daddy cool.
1: Daddy cool.
0: Okay, Marta, daddy.
1: Grandi canzoni di Radio Number One 1976, Bonnie M con Daddy Cool.
2: Ma stai zitta, grammofono!
1: Allora, no, devo dire solo una piccola cosa che mi ha fatto molto sorridere sull'intro della ritmica della canzone, che fu creata da Frank Farian, che era il produttore dei Bonnie M, battendo una matita sui denti per ottenere il caratteristico effetto tic-tic-tic che apre il brano. Faceva tic-tic-tic la matita sui denti ed è nata dentro.
3: Ma i suoi? Cioè, ma o di qualcun altro?
1: Spero che siano i suoi, sì. Spero che siano i suoi. E, però che ridere che fa, come nasce una grande canzone, un grande classico, battendosi la matita sui denti, così niente. Allora torniamo alle vacanze.
4: Sì, vi stiamo chiedendo qual è stata la vostra peggiore vacanza, partendo proprio da questo sondaggio che ci dice che quasi il 40% degli italiani litiga in vacanza per la scelta del ristorante. Ma va là, non è possibile.
1: Secondo me vai con la persona sbagliata, perché litigare per il ristorante, cioè, perché sei, non vai d'accordo in generale,
5: giusto,
1: no?
5: Ciao, sono un amico del Paz, sono venuto via perché era insopportabile. Non beveva niente, bar, amici, era bar, niente bar.
1: Era il tuo amico, Patrizio, era il tuo amico che...
4: era il mio amico, cioè, sì, tu sei si è arrabbiato. Non è che sia proprio stemio, ok.
1: Non l'hai riconosciuto?
4: Parlando così non l'ho riconosciuto, no.
1: Te lo faccio risentire.
4: Vai, broca, vai.
5: Ciao, sono un amico del Paz, sono venuto via perché... era insopportabile. Non beveva niente, bar, amici, era bar, niente bar.
4: Riproviamoci.
1: Neanche un po' di uso a Santorini, insomma, Luna.
6: Buenos días, mis queridos combricolados. La mia vacanza è andata male. Quella che devo ancora

0: fare. Saranno 25 anni che non mi concedo una vacanza. Besito dalla Wendy.
1: Guarda, come vorrei poter dire la stessa cosa, ma la
2: provo orrore su questa frase.
1: Provo orrore.
3: Vai sull'altalena e lanciati.
1: Sì. Vai.

0: tema della copricola di questa mattina, ovvero la vacanza, quella brutta, brutta, brutta, brutta.
1: Buongiorno ragazzi, io non ho vacanze che sono andate male, male, male. Potrebbe andare male, male, male se qualcuno mi obbligasse a fare anche solo 4-5 giorni di mare, spiaggia, spiaggia, appartamento o bungalow, mare, spiaggia, spiaggia. No, non ce la potrei fare assolutamente. Io sono una zingara, quindi io devo girare, devo viaggiare, devo vedere. Quindi quella potrebbe andare veramente male.
0: Vai, vai, vai, eh. Non mi imprigionate in un bungalow, questa ascoltatrice, perché ti
2: faccio la faccia.
0: Nera, nera!
3: Buongiorno, number one!
0: Hola!
3: Rosemary di Sgromus San Marino!
0: Ciao!
3: Mia vacanza è andata male perché è finita!
0: Finita!
3: Sono brasiliana e ritornato di Brasile fa un mese.
0: Oh no!
3: È per questo che non andava bene, perché è finita!
4: È finita!
3: Una buona giornata a tutti!
4: Ma non c'era Monello! Non c'era Monello!
0: Monello brasiliano!
4: Certo!
0: Che bella, che allegria, l'allegria del Brasile, Brasile. Siamo arrivati

0: Shakirun. Abbiamo chiuso con Waka Waka la combricola di oggi. Grazie Patromano.
1: Grazie a Sergio Sironi.
2: Grazie soprattutto a lei,
1: Manuela Doriani.
0: Ciao, a domani.
3: Guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru.
2: Siamo tutti intelligenti fino a quando troviamo una porta dove non c'è scritto né spingere né tirare.
4: La combricola.
5: La combricola.
4: La combricola
6: di Radio Number One.
7: La combricola di Radio Number One.
8: La combricola quando vuoi.
7: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: a tutti voi. A Radio Number One sono le 10 e un minuto, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buona giornata da Davide Camera. Nuova fase per i colloqui tra Stati Uniti e Iran, ma sempre con l'incognita libanese, con Israele che continua i suoi raid nel sud del paese dei cedri. Teheran annuncia due gruppi di lavoro sui temi del nucleare e delle sanzioni, i temi principali della trattativa insieme con lo stretto di Hormuz, riaperto ma con l'Iran che ne rivendica la gestione. È ancora tutto da chiarire. Il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 colpi di fucile esplosi, morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine. Cronaca italiana: è caduto dalla moto Francesco Imprezzabile, l'agente 35enne della polizia locale di Milano, morto in un incidente mentre stava inseguendo un'auto che non si era fermata a un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Bollino rosso per 15 città oggi per l'emergenza caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, che sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani a questo elenco si aggiungerà anche Latina. Anche nel resto dell'Europa l'afa sta provocando conseguenze pesanti, con temperature record di 40 gradi. Tragedia in Francia, dove due bambini di 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo caldissimo dell'auto della madre, parcheggiata nel garage di famiglia. Sempre nel paese transalpino almeno 13 persone sono affogate mentre cercavano di rinfrescarsi tuffandosi nei corsi d'acqua. Esami di maturità, al via la prova orale con i colloqui su 4 materie scelte dal Ministero dell'Istruzione a seconda dei percorsi di studio. Grande novità è che non si può fare scena muta o saltare il colloquio, pena la bocciatura. Tutte negative in apertura alle principali borse europee. FTSE MIB che perde lo 0,65%, lo spread sale a 72 punti base. Giovanni Malagò già impegnato sui dossier legati al calcio italiano dopo la sua elezione ieri alla presidenza federale. Il nuovo numero uno della FIGC spiega che il commissario tecnico, che sia italiano o straniero, dovrà sposare un'idea e non farlo solo per soldi. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
3: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
0: Eccoci qua, squagliati, ma ci siamo. Ben arrivati a tutti voi. Siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Alvise.
4: Ma buongiorno, buongiorno Fabi. Stavolta, eccoci, iniziamo insieme,
0: è
4: dai.
0: Vero, è vero, è vero. Ragazzi, stamattina veramente in grande orario mi ha scritto alle 4 di notte. Ho detto, Alvise, non esagerare,
4: no,
0: lo so,
4: dai,
0: che vuoi
4: erano
0: recuperare.
4: Ma erano le 4:20.
0: No, erano le 4:20, però ho detto, ma sta male? Cioè, dico, non è possibile, cosa ha fatto? È le 4:20, le 4:20. No, ma è che eravamo svegli tutti e due in case diverse per il caldo.
4: Mamma mia, no, ragazzi, una follia. Oggi una follia vera. Cioè, per arrivare qui in radio abbiamo, credo, sudato 7 camicie. Una roba
0: Madonna,
4: impressionante.
0: Una roba, sì, stiamo lottando con l'aria condizionata, sì, perché sì, più bassa di così veramente non si può assolutamente mettere. Allora, abbiamo preparato tante notizie per voi anche oggi. E poi attenzione, perché giocheremo. Sì. Quindi preparatevi
4: come ieri e anche come domani, mi verrebbe da dire.
0: Sì, come tutta la settimana.
4: Esatto,
0: mi sa,
4: esatto.
0: Intanto partiamo come sempre con la nostra musica number one.
3: The Journalist. Gli

0: Summer con Potential, abbiamo iniziato con lui e con questa canzone, questo nostro appuntamento odierno di The Journalist, 23 giugno 2026, Radio Number One, Fabiana, Alvise e tutti quanti voi che ci state ascoltando e che fate tantissimi mestieri diversi, mi viene da pensare, tantissime persone che hanno delle vite completamente opposte l'una con l'altra e noi proprio di mestieri parliamo in questo nostro inizio di appuntamento perché è stata pubblicata la classifica dei mestieri che producono più reddito, almeno in questo momento della nostra vita, della nostra storia, poi cambieranno sicuramente.
1: Allora, diciamo che questi dati ce li fornisce il Bureau of Labor Statistics.
0: Come l'hai detta bene?
1: Vabbè, sai, di notte quando sto sveglia, che cioè, capito?
0: Studio
1: io mi studio le lingue, Bureau, capito? Of Labor, poi le ripeto, poi vicino ogni tanto vengono e dice: oh, che stai a fare? Datti
0: come quella
1: taglio.
0: Del gong.
1: Esatto, potrei darmi al gong. Allora, ci dicono i 13 lavori più pagati, attenzione, negli Stati Uniti. Diciamo che però un po' andando a guardare queste professioni, che sono delle professioni anche abbastanza, come dire, importanti, mi viene da pensare che potrebbero essere tranquillamente anche delle professioni molto pagate anche in Europa. Allora, all'ultimo posto c'è il responsabile pubblicità e promozioni.
0: Poi c'è il responsabile acquisti, che poi
1: esatto.
0: Meno sono la stessa cosa, però comunque...
1: No, esatto, però cioè, nello stesso ambito. Consulente finanziario, ingegneri petroliferi, che io avrei detto... Insomma,
0: ingegneri petroliferi io me li immagino molto ricchi.
1: Responsabile di compensi e benefit, l'uomo come dire che tutti vorrebbero come amico, no? Quello...
0: Assolutamente vero.
1: Certo.
0: Poi c'è ancora l'ingegnere informatico, il responsabile delle risorse umane e il responsabile delle vendite, anche mestieri molto impegnativi, ma non così tanto ricchi come altri.
1: Sì, esatto. Poi c'è lo psicologo del lavoro delle organizzazioni, il fisico, responsabile marketing, direttore della ricerca scientifica, responsabile di architettura, ingegneria, avvocati, tutti responsabili,
0: sì.
1: Quindi dovremmo essere noi in ottime mani in generale, no? Sono tutti responsabili. Responsabile finanziario, responsabile dei sistemi informatici, andiamo al podio.
0: Sì, il podio che si apre con gli atleti professionisti, chiaramente.
1: Però,
0: prendiamo in considerazione il fatto che sono delle medie, non sono degli stipendi fissi. Atleti professionisti, più o meno siamo intorno ai 178.000 euro. Amministratore delegato, in linea proprio generale, un CEO. E poi al primo posto, un bel mestiere,
1: È vero, c'è cioè il pilota di linea, copilota, ingegnere di volo con uno stipendio medio annuo di 250.000 euro, diciamo circa. Beh, ragazzi, però in questo caso voglio dire, lo capisco anche perché insomma il mestiere del pilota, no, di volo è un mestiere anche insomma di una certa, come dire, impegnativo, no?
0: Assolutamente. E poi hai sulle tue spalle la vita di tante persone, la responsabilità,
1: esatto,
0: di tenere in vita tante persone.
1: È vero, è vero.
0: Ci sta.
1: Però diciamo che insomma questi sono sicuramente lavori che se in questo momento state pensando, siete in quella fase diciamo della vostra vita in cui non sapete bene che pesci prendere, potreste anche, no, pensare di intraprendere, che non è che lo fai dall'oggi al domani, cioè voglio dire, pilota d'aereo ci metti un po' di tempo.
0: Pensa,
1: no?
0: A una persona che al posto di imparare le lingue come te o suonare il gong,
1: esatto,
0: come quella signora, si sveglia la mattina per imparare a fare il pilota.
1: Ci sono tanti quelli che amano insomma diciamo questo tipo di lavoro. C'è Madonna.

0: Get Together, la voce è quella di Madonna, come la chiama Sabrina Carpenter.
1: Madonna.
0: Madonna, Sabrina. Loro quando si sentono al telefono parlano sempre così, tu
2: sì,
0: non lo sai.
2: Si parlano a bassa voce.
0: Se la parlano a bassa voce.
2: Altrimenti vicini, poi
0: capito? Beh, oddio, Madonna, secondo me è proprio tutta a bassa voce.
2: Non ce l'ha fatta.
0: No, non ha fatto, dico. Cioè, secondo me, è così occhio e croce, dico. Tirando così giusto.
2: Tirando un po' di somme, esatto. No, tra l'altro, esatto. Non so se l'hai letto. A proposito di Madonna, sì. Hanno completamente bloccato tutte le riprese del biopic. Sì, sì, sì. Ma Madonna stessa ha detto: ragazzi, io ho vissuto una grande vita. Sì, ho bisogno di un grande budget.
0: Certo, cioè, non è che la sua vita tu la puoi raccontare in un filmetto così. Però anche lei, voglio dire, non è che il film può durare 4 ore. Cioè, capito?
2: Ma infatti avevano pensato di fare al posto del film una serie TV su Netflix.
0: Ma quella sarebbe stata un'idea
2: non
0: carina.
2: Non sarà neanche quella.
0: No, peccato.
2: No, vogliono più soldi. È come il pennello grande, la stessa roba della pubblicità del pennello grande. Ci vuole un grande pennello. Non te la ricordo.
0: No, me la ricordo.
2: Pubblicità
0: però
2: dei
0: adesso...
2: tuoi tempi. Io non ero
0: no,
2: neanche
0: è vero,
2: nato.
0: No, è vero, me la ricordo, però non ho capito il nesso quello
2: perché
0: con Madonna.
2: Perché per fare delle cose grandi, certo, ci vuole un pennello grande. Ah. Per fare un film grande ci vuole un budget grande. È la stessa cosa.
0: E pensate che si è svegliato presto. Pensa quando si sveglia tardi. Allora, no, però diciamo che in realtà era molto atteso, no? Questo questo appuntamento al cinema con Madonna. Guarda, io ti dico, visto quello, il super vissuto, quello di Vasco Rossi,
2: okay,
0: è stato bellissimo, perché insomma poi dipende molto come lo fai, come lo racconti. Vabbè, vediamo, insomma, magari adesso lei ha buttato lì, magari arriverà qualche finanziatore, magari arabo.
2: Ma sì, anche perché hanno fatto quello su Michael Jackson adesso, che ha quasi raggiunto il miliardo, che è un record incredibile.
0: Pazzesco,
2: non, perché non dovrebbero farlo anche su Madonna?
0: Ma sai, non lo sappiamo. Allora, stavamo parlando di professioni più pagate. La professione più pagata è quella di pilota di aerei, all'incirca, diciamo, il guadagno annuo è intorno ai 250.000 euro. Chiediamo ai nostri ascoltatori, che magari fanno i lavori anche più disparati, tornando indietro, che tipo di lavoro vi piacerebbe fare? Cioè, il vostro, diciamo, quindi siete contenti di quello che avete o magari cambiareste totalmente? Potete dire qualunque cosa,
2: Assolutamente, vale capito? Qualsiasi mestiere, a qualsiasi latitudine, anche perché magari volevate fare un mestiere che nel vostro paese, nella vostra città non potevate fare, e quindi comunque vale qualsiasi cosa. Ditecelo 393 444 0444.
0: Sì, naturalmente non è che noi vi pagheremo no, dico, per compensare le cifre.
2: No. ci mancherebbe. Non abbiamo questa disponibilità.
0: No,
2: siamo come Netflix,
0: esatto,
2: noi.
0: C'è Lenny Kravitz.

0: Honey, Lenny Kravitz, lo zio del rock, qui su Radio Number One 10:21. Stiamo zio. Parlando. Perché scusa?
1: No, dico lo zio così. Caspita, tutti che vogliono fare i nipoti, perché.
0: Ad averlo.
1: Ma scusa, perché tu
0: averlo.
1: Rinascendo non faresti come lavoro Lenny Kravitz?
0: Assolutamente, io rinascerei proprio Lenny Kravitz.
1: Belli. Io rinascerò.
0: C'è chi vorrebbe rinascere la panca piana che utilizza Lenny Kravitz.
1: No, vabbè, quello non tu, immagino.
0: No, assolutamente.
1: No, è vero, lui ha peso, perché adesso sai che lui fa tutte queste foto dove ha peso, fa le cose, ginnastica, no, c'ha un fisico veramente
0: a parte
1: pazzesco.
0: Che c'ha 60, quanti anni 62 ha?
1: 62 anni, credo.
0: 62, c'è una roba impressionante. Sì. Vabbè.
1: Allora, rimanete con noi. Perché tra poco ascolteremo i messaggi invece dei nostri ascoltatori, perché vi abbiamo chiesto, visto che stavamo parlando delle professioni più pagate, quale lavoro vi piacerebbe fare potendo scegliere magari in una seconda vita, diciamo così, dai, in una seconda vita. Perché mi guardi così?
0: No, perché stavo pensando.
1: Alla panca?
0: Sì, cioè. Io ancora sono ferma, voglio diventare Lenny Kravitz.
1: Esatto. Scriveremo un libro. Dai, tra poco The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Con Radio Number One,
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One,
3: ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: On My Soul su Radio Number One. Bentornati, bentrovati. The Journalist su Radio Number One. Fabiana Alvise, tra l'altro Bruno Mars che sarà qua in Italia 14 e 15 luglio allo stadio San Siro. Io vado, per esempio.
1: Ah, ma tu come fai sempre a trovare i biglietti? Cioè, sei raccomandato?
0: Ah, io c'ho l'occhio.
1: Bravo, allora la prossima volta ti chiamo, capito? Te chiamo, annota.
0: Te chiero.
1: Allora, qui intanto voi preparatevi, perché tra poco giocheremo con tutti gli amici che sono in questo momento all'ascolto. Allora, questa mattina abbiamo iniziato con questa notizia: le professioni più pagate, sono tutte professioni, diciamolo, di un certo livello.
0: Sì.
1: E insomma, sopra i 100.000 euro, quindi sono ruoli, diciamo, abbastanza, come dire, no, importanti. Vi abbiamo chiesto, rinascendo, se fareste lo stesso lavoro, che tipo di lavoro vi piacerebbe fare? Sentiamo un po'.
2: Ciao ragazzi, io faccio il fabbro e dopo 40 anni devo dire che è un lavoro pesante. Il prossimo lavoro vorrei fare il lavoro delle 4F, fan, fresh, fiume, fastidi. Buona giornata a tutti.
1: Che vuol dire?
0: Ah beh, a saperlo.
1: Non lo sappiamo,
0: No, comunque, cioè, la cosa che secondo me si deve sottolineare è il fatto che chi fa dei lavori manuali vorrebbe fare dei lavori diversi.
1: Concettuali, diciamo, sì.
0: Sì.
1: Beh, è difficile, però al contrario non accade mai. Chi fa lavori concettuali non vuole fare fabbro.
0: Ma non credere, sai.
1: Non lo so, però.
0: Non credere. Ma magari qualcuno, insomma, che è esperto, cioè magari a casa fa dei
1: perché
0: lavori,
1: quelli sono non che gli altri non lavorino, per carità, insomma, i lavori fabbro, sono lavori impegnativi,
0: certo,
1: insomma, faticosi.
3: Io ho laureato in economia, ho lavorato per 20 anni in banca e viaggiando anche parecchio, però avrei voluto fare la guardia forestale. Adesso probabilmente sarei più felice, sarei al fresco nel parco del Gran Paradiso. Ciao, buona giornata da Laura.
1: Insomma.
0: Fermo restando che anche nelle nostre foreste ci sono un bel po' di problemi da risolvere, però, soprattutto in estate.
1: Bella questa cosa della guardia forestale.
0: Sì.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
4: Io adesso sono in pensione, però tutta la vita ho fatto il cancelliere del tribunale. È un lavoro che mi è piaciuto tantissimo, sono contenta di averla fatto.
1: Sì.
4: Però è veramente tanto impegnativo, tanto tanto. Non so se lo rifarei ancora. Ciao.
1: Insomma, però è perché è la passione quella che
5: Buongiorno,
1: ti guida.
5: Fabiana.
1: Sì.
5: Alvise.
0: Buongiorno.
5: Io faccio la cuoca. Tornassi indietro farei la chef. Ecco, quello sì. Chissà, magari avere anche già una piccola stella. Un bacio da Lavinia.
0: Ma scusa, io sono ignorantissimo in materia, perché giustamente non è il mio mestiere.
1: Come, non sei chef tu?
0: No.
1: Tu sei chef quello di casa.
0: A casa mia,
1: ha capito.
0: Certo. Però la differenza tra cuoca e chef è semplicemente una cosa di ruoli, nel senso di...
1: Insomma, allora la differenza la spieghiamo tra poco.
0: Dai.
1: La spieghiamo tra poco e intanto auguriamo anche alla nostra amica, però, comunque, di avere una sua particolare personale stella.

0: Warren. Allora, c'è Barbara da San Vittore Olona che dice che dovremmo ricordare a tutti gli ascoltatori di preparare l'acqua di San Giovanni, che è un'antica tradizione, vero, legata alla notte tra il 23 e il 24 di giugno.
1: Non sapevo, non
0: nemmeno
1: conoscevo.
0: Nemmeno io. Chissà, adesso andiamo a informare. Dovrebbe essere qualche rito che è, diciamo, ben...
1: Sì, sicuramente qualche rito per l'iniziazione dell'estate, non lo so, qualcosa di questo genere.
0: Adesso andiamo a cercare. Dai. Intanto rimanete lì perché siamo pronti per giocare con voi.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Allora, Radio Number One vi regala natura e divertimento. Se sarete velocissimi, vi regaleremo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, che si trovano a Verbania sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia.
1: Allora, messaggio al numero WhatsApp 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda che adesso sto per farvi. Cosa risiede, per quanto riguarda la provincia del Verbano, Cusio, Ossola, all'interno dei giardini botanici di Villa Taranto? Attenzione: il municipio, la prefettura, la questura oppure il museo di scienze naturali. A voi la parola.
0: Vi aspettiamo.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: 1999, una delle canzoni che più abbiamo ballato in generale prima di aprire con il nuovo millennio. Fabi, io credo che tu questa l'abbia ballata non so quante di quelle volte. Io avevo 8 anni, per questo faccio riferimento a te.
1: Ah, ma io non ho ballata tantissimo questa canzone di Enrique Iglesias, anche se lui mi fa estate, cioè se... secondo, adesso è un po' vecchia questa, diciamo, no? Però c'è stato un periodo in cui se non usciva la canzone di Enrique, io ero preoccupata. Io è chiamavo, vero, Anna Kournikova, la moglie. Dice, scusa,
0: ma Enrique, dove sta?
1: Dove sta este hombre? E in effetti poi ho capito, perché adesso lui è diventato papà del quarto figlio, e quindi c'ho da fare.
0: Sta concentrato, quindi
1: non può fare tutto, capito?
0: Non si può.
1: In realtà però io poi trovo tante notizie su papà Julio.
0: Sì.
1: Julio mi dà delle soddisfazioni, perché fa delle cose strane quell'uomo.
0: Quando poi sentiamo le canzoni in radio sono delle botte di Julio che effettivamente ascoltiamo con tanto piacere.
1: Questa qua non te la passo. Questa proprio non te la passo. Questa qui è brutta. Questa è brutta.
0: Ma quando mai io ho fatto delle battute belle, Fabio?
1: No, hai ragione, però c'è una classifica.
0: C'è una classifica? Ok, perfetto.
1: Allora, parliamo invece di cose che stanno preoccupando veramente tantissimi viaggiatori. Questo lo dobbiamo dire, perché il caldo non crea solo problemi alla salute. Ci sono stati tantissimi disagi, perché in questo periodo, dobbiamo capire anche le motivazioni, in Italia ci sono stati un po', perché sono dovuti, diciamo, ad attacchi di persone, eccetera, altre volte dei guasti, problemi sui treni dell'alta velocità. E quindi abbiamo sentito di passeggeri che sono rimasti fermi per ore e ore senza l'aria condizionata, senza poter bere. L'ultimo in ordine, possiamo così dire, scherzando, ma manco tanto, di apparizione è il treno Italo.
0: Sì, che è rimasto fermo un'ora in galleria con bagni e aria condizionata fuori uso. Tra l'altro questa è una cosa che stiamo vedendo spessissimo in queste ultime settimane. Ci sono dei problemi in questo momento sulla linea adriatica in linea generale, ma poi soprattutto sull'alta velocità tra Firenze e Bologna, che sono due assi strategici per la mobilità ferroviaria nazionale. Cioè, se si blocca questo tratto, praticamente si blocca
1: tutto
0: l'Italia.
1: Il paese,
0: è incredibile.
1: Guarda, io ti dico, a me è capitato un paio di volte per guasti di rimanere a bordo del treno fermo senza l'aria condizionata, cioè io ricordo donne incinta, persone anziane, cioè ho vissuto veramente, cioè non potevi aprire il finestrino, non ci aprivano le porte, era una cosa veramente allucinante.
0: A me questa cosa è successa una sola volta nella mia vita e siamo dovuti andare via da quel treno dove eravamo. È arrivato un altro treno in mezzo ai binari, cioè non eravamo ad una fermata e ci hanno fatto salire su un nuovo treno. Sì.
1: Beh, quello ci sta. Pensate che in Francia il grande caldo ha fermato anche i treni, perché i trasporti sono stati sospesi per preservare le infrastrutture. Però insomma, speriamo non più di tanto, perché sennò poi cosa prendiamo per muoverci?
0: A piedi, on foot.
1: Ma è chiaro.
2: Quindi

0: pietra.
1: No, scusate.
0: My life is going on. No, vabbè, ma andiamo avanti. No, finiamo a mezzanotte perché
1: sì. Ma la sveliamo, è bellissima. Sì, sì. No, allora voi dovete sapere che quando si è in due in radio, diamo questa piccola nota tecnica, ci si mette giustamente d'accordo,
0: certo,
1: per evitare di sovrapporre le voci.
0: Entri tu, entri tu.
1: Esatto. In questo caso era, ma chi entra di
0: va bene, ma dai, così.
1: Sì, va bene.
0: Senti, Alvise, allora, tra poco c'è in arrivo la redazione con tutte le ultime notizie. Poi parleremo dei saldi estivi. Tra poco vi daremo il calendario, ma più o meno diciamo che coincide, insomma.
1: Sì, come ogni anno più o meno.
0: Esatto, in tutta Italia. Tu hai già pensato a che cosa comprarti?
1: Assolutamente
0: cosa?
1: Sì. Cosa? Niente.
0: Dai, una cosa.
1: No, ma ho anche la motivazione. Se
0: quale?
1: Vuoi te la dico adesso oppure te la dico dopo.
0: Sei corta adesso.
1: È cortissima. Mia mamma mi ha regalato un sacco di vestiti proprio 2 settimane fa, quindi non ho bisogno di nulla.
0: Ah, che carina tua mamma.
1: Sì, sì,
0: ma lo vuole regalare anche agli altri o no, solo a te? No, scherzo, dai. Allora, tra poco parleremo di saldi al via, insomma, anche di tutte le raccomandazioni, come
1: certo,
0: si fa ogni
1: certo
0: anno per mettervi in guardia, insomma, dagli sconti esagerati. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: tutti voi a Radio Number One, pochi secondi alle 12, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Un agente della polizia locale di 39 anni è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco ieri sera a Milano. Francesco Imprezzabile, questo è il nome dell'agente, ha perso il controllo della moto cadendo tragicamente a terra. Sono in corso le ricerche dell'automobilista alla guida della vettura pirata. Non si allenta l'allerta caldo in Italia, anzi la situazione peggiorerà. Oggi le città da bollino rosso passano da 12 a 15. L'ondata rovente al nord colpirà in particolare Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Verona e Venezia. In queste città l'allerta è di livello 3, la più elevata. Oggi picchi di 38 gradi previsti a Firenze, 37 a Milano e 36 a Verona, Frosinone, Latina e Perugia. Brexit, 10 anni dopo dal referendum del 23 giugno 2016 ad oggi nel Regno Unito l'economia ha viaggiato con il freno a mano tirato, governi sempre più deboli e nostalgia dell'Europa. Secondo un'analisi dell'Università di Stanford, il PIL pro capite britannico è tra il 6 e l'8% più basso rispetto a quello che sarebbe stato senza la Brexit. Giovanni Malagò è eletto nuovo presidente della Federcalcio, adesso è l'ora delle scelte. Sul fronte del CT della Nazionale, Conte sembra in vantaggio su Mancini, mentre per Maldini sarebbe pronto il ruolo di direttore tecnico. Mondiali di calcio vincono l'Argentina 2-0 sull'Austria con una doppietta di un super Messi, la Francia che liquida 3-0 l'Iraq con doppietta di Mbappé, la Norvegia 3-2 sul Senegal, anche qui con un doppio Holland, e l'Algeria che ha battuto 2-1 la Giordania. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: domenica.
1: Buona domenica, Safe su Radio Number One, 12 e 5 minuti. The Journalist, Fabiana e Alvise. Buona domenica, lo dice Safe. Noi invece vi diciamo buon martedì a tutti quanti. Coloro che stanno ascoltando sono in ascolto di Radio Number One e che adesso scopriranno in anteprima, forse, boh, non lo so, magari qualcuno non ne ha idea, quali sono le date di quest'anno dei saldi.
2: Allora, diciamo che il calendario, naturalmente a tutela dei consumatori, prevede che sia praticamente uniformato un po' in tutta Italia, no? Sì. Poi ci sono delle eccezioni, perché diciamo il 4 di luglio, che è un po' la data da tenere assolutamente in mente, che è la data di inizio dei saldi in tutte le regioni d'Italia, più o meno coincide, mentre sarà diversa quella della fine dei saldi, perché per esempio il calendario più lungo sarà quello della Val d'Aosta, poi c'è il caso del Trentino Alto Adige, che invece continua a seguire, diciamo, una disciplina diversa. Lì per esempio credo dureranno all'incirca un paio di mesi. Allora, ogni volta che poi partono i saldi ci sono sempre giustamente dei consigli, no?
1: Sì.
2: Che vengono dati per monitorare il prezzo dei vestiti, diciamo, degli articoli che voi volete comprare precedentemente all'inizio dei saldi. E comunque diciamo che gli esercizi commerciali sono tenuti ad esporre in maniera chiara il prezzo, e poi che cosa succede? Che il consumatore può, se il prodotto che viene comprato è difettato, chiedere il cambio. Se ha un problema di taglia o di misura, in quel caso, stiamo parlando di abbigliamento, non si può fare.
1: Esatto.
2: Quindi insomma dovete organizzarvi prima.
1: Sì, dovete stare sempre attenti soprattutto ai prezzi, quella è la cosa sempre più importante, perché poi ci sono stati in passato degli esercizi commerciali che magari mettevano delle merci in sconto, ma in realtà quello sconto era il prezzo di base prima dei saldi, ma giustamente un avventore che va lì a comprare la merce non poteva saperlo perché magari non si era mai recato fisicamente all'interno di quel negozio. Quindi state molto molto attenti e soprattutto cercate di prendervi il vostro tempo, perché considerando che si inizia il 4 luglio e poi in varie regioni si finisce o ad agosto o a settembre, avete tutto il tempo del
2: mondo.
1: Sì,
2: però sai cosa? Prendere tutto il tempo no, perché poi tu vai, le taglie quelle medie, sempre d'abbigliamento
1: questo
2: non
1: è
2: ci
1: vero,
2: sono.
1: Questo è vero.
2: Se tu hai il classico piede, trovi la scarpa e ti va via. Quindi insomma bisogna stare attenti. Diciamo che però insomma soprattutto per i capi di qualità, quando ci sono dei capi per cui vale la pena insomma spendere magari qualche soldo in più, però ovviamente usufruisci no dello sconto dei saldi, allora in quel caso secondo me è un acquisto, capito?
1: È un acquisto intelligente.
2: Intelligente, non è quello compulsivo che tu vai in giro e dici bello questo lo compro, bello quell'altro lo compro. Mi ricorda qualcuno?
1: Ma a te smetti. Ma...
2: No, io sono così. Io capito, io vado in giro e dico bello questo, no ma bello questo.
1: Ma a te capita di dire per le nuove collezioni che ti piacciono sempre più di quelle in sconto? A me sempre.
2: No,
1: sempre.
2: A me no, mai questo.
1: Eh sì.

0: Don't be shy, Tiesto, Karol G, la musica di Radio Number One. Allora, stavamo parlando dei saldi estivi, sì, che prenderanno il via il 4 di luglio. Abbiamo detto la data sarà di partenza praticamente uniformata un po' in tutta Italia. Quella della fine dei saldi no, perché in Val d'Aosta dureranno di più, in Trentino, Alto Adige, idem. Esatto. E ci stavamo chiedendo anche, anzi lo chiediamo ai nostri ascoltatori, qual è la cosa che andrete subito a comprare il 4 di luglio, ok? Nei saldi, cioè, perché sai che ci sono persone che dicono: ah, mi piacerebbe avere un cappotto nuovo, delle scarpe, una valigia, oppure anche qualcosa di elettronico.
1: Esatto, magari c'è gente che ha deciso di aspettare proprio i saldi per comprare il nuovo telefonino, la nuova videocamera, oppure cose che servono magari per le vacanze. Ci sono queste videocamere action cam, si chiamano, le GoPro per intenderci, e quelle le trovi sempre in sconto quando iniziano i saldi, e magari qualcuno che deve andare in vacanza a fine luglio, ad agosto, decide di comprarle proprio dal 4 luglio in poi.
0: Sì, perché tu quando vai in vacanza vai in giro con la GoPro in testa?
1: Mi è capitato di fare una vacanza registrando delle cose con la GoPro anche sott'acqua. Sì, sì,
0: no,
1: sì.
0: No, vabbè, ragazzi.
1: È carino, ti tiene un bel ricordo.
0: No, però sì, è vero, ti tiene un bel, però vai sempre in giro con la telecamerina.
1: Ma no, ma non è che vai sempre in giro con la telecamerina. No, anche
0: cioè,
1: perché
0: non
1: sono
0: è
1: quelle
0: che
1: tieni
0: quando
1: in mano.
0: Vai in bagno, vai in bagno con la GoPro.
1: No, no, no, assolutamente. Anche perché non sono su OnlyFans, quindi comunque non ne ho bisogno.
0: Allora, diciamo che ci sono i soliti consigli, anche perché bisogna dire la verità, bisogna trovare il capo che veramente, o comunque l'oggetto, no? Sì. Che vale la pena di comprare, perché ormai i saldi, non so tu, ma noi siamo qua circondati costantemente da, no, iniziative svendita. Quindi tu arrivi, che è un po' secondo me la lamentela dei negozianti alla fine, poi tu arrivi al momento dei saldi che dici: vabbè, ma io ho già preso delle cose convenienti, no? Utilizzando lo sconto e i saldi. Quindi alla fine arrivi al momento dei saldi che secondo me non è più come anni fa, no?
1: No, no, no, no. Anche perché ormai ci sono saldi tutti i giorni, tutto l'anno, quindi tra un Blue Monday e questo e quest'altro riesce a E poi c'è un altro mercato che si è aperto tantissimo.
0: Il Blue Monday
1: ultimi...
0: non è quello triste, il Black Friday vorrei dire.
1: No, sono tutti e due. C'è il
0: anche
1: Blue Monday,
0: il Blue Monday, ok, ma c'è lo sconto del Blue Monday?
1: C'è anche lo sconto, sì, adesso l'hanno
0: triste,
1: resa commerciale.
0: Quindi...
1: Esatto, e quindi ti rilassi,
0: ti dicono,
1: con lo shopping.
0: Ti rilassi con
1: esatto. No, no, c'è una nuova forma di mercato che si è aperta in questi ultimi anni, che è quella del mercato vintage.
0: Ah,
1: ci
0: sì,
1: sono
0: certo.
1: tantissimi mercatini che hanno sostituito a tutti gli effetti, non soltanto i negozi, ma anche gli sconti, perché i vestiti vintage li trovi.
0: No, no, certo, quelli però diciamo, li trovi normalmente, diciamo. Però, insomma, quello dei saldi vedremo, si farà un bilancio alla fine per vedere se effettivamente gli italiani hanno messo via dei risparmi per potersi comprare l'oggetto
1: quella
0: del
1: cosa lì.
0: Sì, l'oggetto del desiderio a prezzo scontato.
1: Ah, vedremo.
0: Ma c'è Alfa.

0: Lady Gaga, Dirty con Runaway, un po' di ADM, un po' di dubstep, mondo di Madonna dei tempi di Vogue, c'è di tutto in questa canzone. L'abbiamo riascoltata alle 12.18 su Radio Number One. The Journalist, Fabiana Alvise con voi ancora fino alle 13.
1: Bravo,
0: abbiamo detto tutto.
1: Mi sembri Bernacca quando dava le...
0: Ma io sono un professionista, tesoro, eh?
1: Allora, rimanete con noi perché tra poco apriremo, diciamo, la pagina dei mondiali, e anche perché abbiamo, diciamo, il neo presidente della FIGC, che è Malagò, che si è messo subito al lavoro, perché non è che noi ci abbiamo pochi, come dire, pochi problemi,
0: esatto,
1: da risolvere. E insomma, io questa mattina ho visto questa foto di Malagò in mezzo a Paolo Maldini e Antonio Conte, che potrebbero essere, bah, sai, un sacco di gente dice vabbè, ma non doveva arrivare il nuovo?
0: Sì, vabbè, però... lui ieri ha detto che tra l'altro non ha ancora ascoltato nessuna proposta. A 3000, lui ha detto, ho 3900 messaggi da leggere.
1: Ah, che aspetta,
0: chissà chi gli ha scritto,
1: figurati. Quindi... li leggerà tutti poi, soprattutto perché sì, 3900 figurati, sono un po' tanti.
0: Ciao.
1: Allora rimanete lì, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
3: WhatsApp. La musica che cerchi è qui.

0: su Radio Number
1: Cabana,
0: One.
1: Cabana, Irama,
0: Fabiana,
1: Alvise, Cabana.
0: Alvisana dovrebbe essere.
1: Alvi.
0: Però non va bene.
1: No, però io capisco che è caldo.
0: No, ma è per fare la rima. Ma perché percepisci tutto strano?
1: Per fare la rima.
0: Beh, allora, Fabiana ci sta. Radio Number One ci sta.
1: Eh?
0: Che è successo?
1: Ma no, mi è andato via tutto.
0: Allora, amici, cari amici, amici e amiche, ascoltatrici e ascoltatori, sappiate che Fabiana in questo momento ha la faccia più triste del mondo perché le si è spento il computer davanti. Ma in ogni caso, noi abbiamo un argomento di cui poter parlare, su cui poter conversare, a parte tutti gli scherzi del caso, perché a prescindere dal fatto che ieri ci sono state le elezioni del presidente della FIGC,
1: è stato
0: eletto Malagò. Lo dicevamo, e adesso dobbiamo capire il suo lavoro, come verrà portato avanti. Ma in questo momento ci sono anche i mondiali, che noi dall'Italia stiamo guardando poco, perché obiettivamente
1: però li guardiamo, dai, cioè non è male, abbiamo dei dati, li stiamo guardando. Allora, intanto diciamo che stanno andando alla grandissima, ovviamente, Messi, trascinatore dell'Argentina, e Mbappé della Francia. Oggi ci saranno altre partite sicuramente interessanti. Punto di domanda, vabbè, il Portogallo con l'Uzbekistan alle 19, poi Inghilterra-Ghana alle 22, e poi di notte Panama-Croazia e Colombia-Repubblica del Congo. Allora, ieri diciamo c'è stata l'elezione, no? Un po' all'unanimità quasi, sì, possiamo dire, di Malagò, già stamattina, ma già ieri pomeriggio, subito dopo diciamo la sua elezione a presidente della FIGC, si parla già di Toto allenatore, di tantissimi problemi da risolvere, insomma, sul calcio italiano. E questa mattina è uscita la foto di Malagò con Antonio Conte, possibile CT, era un nome che già circolava, e la figura di Paolo Maldini, invece questa è, tra virgolette, una novità, come possibile direttore tecnico della nazionale.
0: Bisogna capire se Paolo Maldini avrà voglia di sottostare a delle regole che sono più politiche che legate ad un club personale di una singola persona, come poteva essere il Milan, perché poi Maldini è una di quelle figure nel mondo del calcio che vuole la massima libertà per poter decidere, per poter incidere. Antonio Conte è un nome che già si fa, tra l'altro non è notizia di oggi che Antonio Conte abbia lasciato il Napoli, non soltanto perché lui non voleva più proseguire il progetto, ma perché sperava in una chiamata della nazionale, quindi è concreta questa possibilità. Sicuramente il nome di Roberto Mancini si è fatto spesso, però ecco, da tifoso.
1: Guarda,
0: in
1: io
0: generale
1: ho letto stamattina un articolo molto interessante che insomma, di una parola, compromessi che speriamo non faccia troppo il nuovo presidente della FIGC, ma insomma sarà chiamato sicuramente a farli, vedremo intanto, perché
0: vedremo
1: sono
0: quali,
1: tanti problemi, esatto, da risolvere. Ci torniamo tra poco.

0: Ariana Grande, The Weeknd, Love Me Harder, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist con Fabiana e Alvise. Allora, stavamo parlando dei mondiali di calcio che l'Italia guarda da spettatrice. Ieri c'è stato questo momento molto importante dell'elezione del nuovo presidente della FIGC, Malagò, che in diverse interviste insomma ha detto di dover lavorare su più fronti, su tante cose, insomma cambiare il sistema calcio italiano non è che ci si metterà un mese.
1: No, ci vorranno anni.
0: Allora, intanto, per quel che riguarda i mondiali 2026, sta emergendo questa situazione, diciamo che era un po' nell'aria, no? Ci sono gli stadi pieni, ma gli hotel vuoti, perché diciamo tutte le strutture ricettive stanno un po' lamentando il fatto che pochissime prenotazioni, per esempio, arrivano dall'Europa,
1: sì,
0: perché i voli costano tanto, i prezzi dei biglietti, ti ricordi prima della partenza dei mondiali avevano detto ma no, i biglietti, i costi saranno un po' alla portata di tutti. In realtà, per entrare a vedere una partita nei vari stadi devi tirare fuori tantissimi soldi, e quindi in realtà si vedono gli stadi pieni ma non di persone che arrivano da oltreoceano.
1: No, infatti sono la maggior parte tutti quanti spettatori statunitensi che vanno a riempire gli stadi, e tra l'altro è stato superato anche il record di presenze in una sola giornata per quel che riguarda le partite di un mondiale di calcio. Si era fermi a 277.000 presenze in un solo giorno, è stato battuto questo record, si sono superate le 280.000 presenze, ma nonostante questo non stiamo parlando di tifosi in senso stretto, quindi ad ogni modo stiamo parlando soltanto di gente che vive negli Stati Uniti, nelle varie città dove si stanno tenendo le partite, ma non tifosi delle singole nazionali di calcio, e questo fondamentalmente è un peccato. Tra l'altro, Fabi, leggevo di una notizia molto curiosa che riguarda proprio i mondiali, perché c'è stata questa sensitiva da 24 milioni di follower, che è molto molto seguita in Brasile, che ha detto, ha predetto anzi, che nella partita Brasile-Scozia che si dovrà tenere tra poche ore ci sarà, a me fa ridere sta cosa però è vera, l'ha fatto davvero, ci saranno degli alieni che rapiranno 700 persone, tra cui Neymar e Vinicius, che sono le due stelle del Brasile.
0: Beh, guarda, Neymar se ce lo rapiscono, secondo me no.
1: Magari ce lo riportano con un ginocchio sano, da dove...
0: Secondo me Ancelotti non è così preoccupato, è più preoccupato se gli portano via Vinicius.
1: Sì, quello sicuramente,
0: sicuramente. Ah, questo ha predetto?
1: Sì, 700 persone,
0: ma anche altre
1: rapite.
0: Cose?
1: No. Cioè, questa
0: peccato,
1: è la roba più strana.
0: Sì. Allora, poi questo qua è il mondiale dei papà, è successa una cosa carina, però ve la diciamo tra poco, perché sapete che poi i calciatori non possono partire, possono lasciare il ritiro, e quindi si organizzano in qualche modo, come ve lo diciamo tra poco dopo Gerd e René Zonnewald.
1: Ah, ma l'hai detto benissimo, loco loco.
0: Sì, io sono amica di René Zonnewald. Cosa ridi, è vero?

0: Rainer Zverev Express con Locolo. No, io quel cognome non lo pronuncerò mai.
1: Zainever.
0: L'ho detto giusto, dai.
1: Ma vedi, non ti devi sottovalutare.
0: Comunque, gli amici di Fabiana con Loco Loco su Radio Number One, mentre stiamo parlando di calcio in linea generale, da Malagò ai mondiali, tante
1: molto
0: cose.
1: Generale.
0: Esatto. Paolo Maldini, tra l'altro, abbiamo scoperto qual è il ruolo specifico che gli è stato offerto, direttore tecnico della nazionale. In pratica, quello che ha fatto Buffon fino alla settimana scorsa.
1: Sì, poi che cosa fa esattamente? Insomma, adesso vediamo, perché poi escono queste foto, ma insomma, bisogna capire bene chi, dove, come, quando e perché, se accetteranno naturalmente questi ruoli. Allora, abbiamo detto che questo è anche il mondiale dei papà, molto carina questa notizia che riguarda il difensore della Norvegia, che tra l'altro affronterà la Francia questo venerdì, my favorites, sarà una grandissima partita. Sì. Il difensore Østergaard, che sapeva che la moglie gli avrebbe dato insomma il suo primo figlio, che cosa ha fatto? Ha assistito al parto della compagna su FaceTime.
0: Pensa.
1: È stato molto carino, perché ovviamente lui è pieno di gioia, è stato festeggiato da tutti i compagni chiaramente di nazionale, e insomma è stato un momento veramente molto molto bello, anche perché immaginatevi, insomma, diventi papà insomma del tuo primo figlio, non puoi andare perché non si può. C'è un altro calciatore, Doku, che in realtà ha chiesto di poter partire,
0: Belgio,
1: ma gli è stato negato, e insomma lui ha detto no, io non avevo chiesto di partire, ha visto tutto, ormai si vede, non era lì in presenza, ma insomma si è molto emozionato, è stato un momento molto carino.
0: Però posso dire, secondo me li dovrebbero lasciar partire, soprattutto se è il primo figlio,
1: esatto,
0: o la prima figlia, cioè alla fine il papà perché non può fare il papà?
1: Lo so, è vero, però insomma sapeva già che insomma avrebbe corso questo rischio. Allora, rimanete con noi, perché qui a The Journalist in arrivo c'è una grande canzone e poi Alvise ci dà la ricetta di oggi.
0: Oggi una ricetta molto importante, scoprirete tra poco perché.
1: È un primo?
0: Sì, è un primo.
1: Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy.
2: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: domenica.
1: In tanti si stanno già organizzando per andare al parco acquatico, al mare, in montagna, pur di non restare in città, visto che sarà bollino rosso con temperature oltre i 38 gradi domenica prossima. E buona domenica è stata cantata da Saif, pezzo che chiude questo secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one qui su Radio Number One. Sul nostro sito internet radionumberone.it, se vi siete persi qualcosa, trovate in alto a destra le tre lineette, le cliccate, successivamente riascolta repliche. Da Stefano è tutto, a domani ore 2 del pomeriggio qui su Radio Number One con il PN1 del mercoledì. Bye!
2: Su Radio Number One c'è il PN1 pomeriggio number one.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: tutti voi, sono le 17 qui su Radio Number One, ci sono le news.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Svolta nelle indagini sulla morte di Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della locale di Milano morto ieri sera durante l'inseguimento di un'auto in fuga. È stato sequestrato il veicolo pirata ritrovato a Pioltello, non lontano da Peschiera Borromeo, luogo dello schianto. Una fuga partita da Ponte Lambro, fermato in provincia di Monza e Brianza il presunto conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento. Disposta l'autopsia sul corpo dell'agente, ricordato anche dalla Premier Meloni e dal Presidente Mattarella. Per la procura lo speronamento è escluso. È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa. Situazione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti manterranno una presenza navale intorno a Hormuz, anche se la navigazione nello stretto è ripresa. Lo ha annunciato Trump. Intanto Hezbollah ha denunciato la palese violazione del cessate il fuoco in Libano, dopo che i media statali hanno riferito che due persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco israeliani nel sud del paese. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco D'Acunto, 62, rispettivamente compagno e padre di Valentina D'Acunto. La donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, è ritrovata domenica sera a Formia, Latina. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. L'Europa nella morsa dell'AFA, in Italia 15 le città da bollino rosso, tra cui Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Verona e Venezia. Addirittura 40 persone in Francia sono morte per annegamento dall'inizio dello scorso weekend. Si erano gettate queste persone in acqua per rinfrescarsi. In Spagna di giorno si tocca oltre 45 gradi. Venerdì in Germania potrebbe essere battuto al record di sempre per quanto riguarda il caldo nel mese di giugno. Mondiale di calcio alle 19, la partita tra Portogallo e Uzbekistan. Alle 22 Inghilterra-Ghana, nella notte italiana l'una il match Panama-Croazia, alle 4 Colombia contro Repubblica Democratica del Congo. In Serie A adesso è ufficiale, Gennaro Gattuso, dopo aver mancato il mondiale alla guida dell'Italia, riparte dalla Lazio. Ha firmato un biennale, settimana decisiva poi per l'approdo di Allegri al Napoli. Chiudiamo con una notizia di MotoGP, ufficiale il rinnovo fino al 2028 di Marc Marquez con la Ducati. Questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, ha detto il campione spagnolo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Le donne al volante. Pronte a partire. Bip, bip, bip, bip.
0: Di tutti gli automobilisti, buongiorno, buon pomeriggio ormai, buon martedì 23 giugno, noi siamo le donne al volante, Agnese e Virginia con voi su Radio Number One.
6: È proprio quello il volante preferito soprattutto da me, posso dirlo, no, non sapevo. Il volante, il klaxon, vedi, no ragazzi, basta, con questo caldo c'è troppa confusione, troppa confusione.
0: Direi che iniziamo alla grandissima a questo punto. Beh, a proposito di caldo, tra poco iniziamo subito con qualcosa che ha a che fare con tanto tanto vapore e che alcuni di noi fanno.
6: Terme, la sauna.
0: No, neanche. No. Sei fuori strada, Virgi, sei fuori strada.
6: Ecco qua, come al solito.
0: Restate con noi, partiamo subito con una hit dell'estate, c'è Irama.

0: sua cabana ad aprire le nostre tre ore insieme. Noi siamo le donne al volante per questa settimana, Agnese e Virginia con voi fino alle 20. E parliamo di una cosa che d'estate in tanti odiano fare, per forza, perché fa troppo caldo, specialmente in questa giornata, ormai lo sappiamo, ci si sciolgono anche le orecchie solo a sentire la parola caldo. Ma noi parliamo dell'asse da stiro e del ferro da stiro.
1: Aiuto. C'è davvero qualcuno che è in grado di stirare con questo caldo?
0: Appunto, questa è una bellissima domanda. Ma la domanda vera è: ma c'è ancora qualcuno che stira? Perché pare che le nuove generazioni, dai millennials in avanti, non amano molto stirare, insomma, prendere in mano il ferro da stiro, stare lì e magari dedicare anche una giornata intera proprio a questa pratica. Un tempo si faceva, si stiravano persino gli stracci, le mutande, la tovaglia, le mutande.
1: Ma come pensare che si dovesse fare anche questa cosa?
0: Davvero qualcosa di impressionante. Eppure ormai tante persone dei millennials, generazione Z, se proprio devono stirare, hanno il ferro verticale, quello che è un po' più comodo, un po' più pratico, sembra un po' un phon, alla fine questo più o meno è il principio. E anche il Guardian nel 2015 si chiedeva se la stiratura fosse una cosa del passato, quindi ormai 11 anni fa la tendenza era chiara, ormai non stira più nessuno. È davvero così?
1: Dalla stirella al ferro da stiro, io mi sento di dire che comunque fa troppo troppo caldo in questo periodo. Basta, tutto stropicciato. È la soluzione migliore.
0: Forse solo le cose di lino. Quelle magari le stiriamo, ma magari, non è detto.

0: nostra, si chiama Bossa Nostra, la voce quella di Gaia, ascoltata insieme su Radio Number One. 17:15 minuti, le donne al volante che si stanno chiedendo per l'appunto se il ferro da stiro è ancora una di quelle pratiche che viene molto spesso utilizzato oppure è scomparso così, puff, come per magia.
1: C'è Marta, per esempio, che ci dice: io lo uso per lavorare perché sono sarta di tendaggi su misura, ma a casa non stiro nulla, non ho neanche il ferro, ma numero uno. Invece guarda Stefania cosa ci manda, una bella foto di un asse da stiro e ci dice: sto giusto aspettando che si scaldi il ferro per iniziare.
0: Sono proprio bel pomeriggio, sì, sì.
1: Ci dice: sono proprio una matusa allora. Eh sì, perché le nuove generazioni a quanto pare non stirano più, basta, si sono rotte un po' le scatole di dover star lì con il ferro da stiro e accaldarsi e fare tutto bene, non ci deve essere neanche una piega, ma no, ma va bene anche la maglietta sgualcita, ormai questo è un po' il trend, questa è la moda.
0: Sì, anche se in realtà io non vedo così tante persone che in realtà vanno in giro con le cose stropicciate, secondo me si tratta proprio di stendere bene, però
1: esatto, per piegare anche bene.
0: Sì, esatto, anch'io ho cambiato casa giusto un anno fa, non ho assolutamente comprato l'asse, proprio okay. È una di quelle cose che non saprei neanche dove mettere in casa, cioè della serie no, fa solo disordine, e mi sono sentita in dovere di comprare il ferro da stiro, sì, ma penso di averlo utilizzato veramente due volte per stirare qualche camicia rigorosamente sul piano della cucina.
1: Beh sì, sul piano della cucina oppure sul letto se proprio ti vuoi insomma stare un po' scomoda, ma forse quello è, perché se non è neanche l'asse da stiro posso capire.
0: Magnese, ma dici tu come sei abituata? Ma io qua allora, vogliamo sapere di più.
1: Io generalmente non stiro nulla, ma proprio questa mattina ho stirato due paia di pantaloni di lino perché erano belli stropicciati, erano nel cassetto dalla scorsa estate, ho detto non posso metterle queste cose.
0: Ah, okay.
1: Questi non li posso veramente mettere.
0: Vedi, pensavo, di solito non stiro, c'è chi stira per me.
1: Ma, sarebbe bello, ma purtroppo non è così. Però ci penso, magari sì.

0: Next Summer, Damiano David qui su Radio Number One. Qui si stira perché tante persone ci stanno dicendo che in questo momento sono con il ferro da stiro in mano, nonostante tutto questo caldo. Magari hanno l'aria condizionata in casa,
1: Così,
0: può essere
1: così,
0: un compromesso.
1: Le bollette tante sono gratis, non le paga nessuno, certo. Facciamo calore per poi rinfrescare, ma sì.
0: Ma dai, anche tu sei diabolica, senti qua.
2: Ma assolutamente, impossibile non usare il ferro da stiro. Le camicie devono essere perfettamente come le magliette, ordinate, stirate, divise per colore, nell'armadio, nei cassetti. Deve essere perfetto senza una pieghina. E anch'io lavoro, ma ho una passione per lo stiro, è bellissimo stirare. Sto stirando anche adesso. Romana da Clusone.
0: Brava
1: passioni
0: Romana.
1: Allora diciamo che sono un'altra tipologia, qua stiamo giocando proprio un altro campionato.
0: Esatto, ma senti qui che ci arrivano anche alcuni consigli. Ah,
3: buongiorno donna al volante, ma io credo che con questo caldo, se le lasciate stese al sole per un po', poi le riprendete, le tirate, saranno già stirate la roba. Con un caldo del sole
1: confermo.
3: Si stira così a mano,
1: sì.
0: Ma sì, sì, è vero,
1: sì,
0: vero.
1: Sì, confermo.
0: Se no c'è anche qualcuno che ci dice: ma voi prendete un vestito qualsiasi di una taglia in meno e vedrete che quando poi lo indosserete sarà stirato.
1: La pancia che aiuta nella stiratura,
0: brava,
1: nello stiraggio.
0: Brava.
1: Oddio, questa non è che mi piace tanto come soluzione, no, non mi piace tanto.
0: Poi dipende, se ci stai può andare bene, ma se sei lì che non respiri, forse è meglio stirare. Stirare, stirare, stirare, questo è il dilemma. L'altro dilemma è: quanto traffico ci sarà? Lo scopriremo tra poco.
4: Le donne al volante.
5: Su Radio Number One, le donne al volante. Con Radio Number One
6: l'estate 2026
5: è più calda che mai.
7: Radio Number One,
6: ascoltaci,
5: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
6: Alfa,
5: Charlie Puth,
6: Pet Shop Boys,
5: Serena Brancale,
6: Dito nella Piaga,
5: Madame e tanti altri.
6: Tieni sempre accesa Radio Number One.
5: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
6: La musica che cerchi è qui.

0: Viabilità.
1: Eccoci tornati con la viabilità qua su Radio Number One. Scopriamo tutto quello che succede sulle autostrade italiane.
2: Partiamo dalla 4 Milano Brescia. Il traffico è intenso tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Torino. Rallentamenti sulla 7 Milano Genova tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto per un veicolo fermo. La direzione è quella di Genova. E sempre sulla 7 veicoli scortati a causa di un incidente tra Ronco Scrivia e Busalla, sempre in direzione di Genova. Segnalato incidente sulla 15 tra Parma Ovest e Fornovo in direzione della Spezia, il tratto risulta chiuso con traffico congestionato. Code anche sulla 14 Bologna-Ancona tra Bologna-San Lazzaro e Casalecchio. Sulla 1 Firenze-Roma ci sono code per traffico intenso allo svincolo di Firenze-Scandicci in direzione di Roma.
1: Per il momento è tutto, come sempre gli aggiornamenti invece per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi su Radio Number One.

0: Flash, volevo capire qui su Radio Number One, donne al volante con voi, abbiamo appena sentito la situazione traffico e anche noi vorremmo capire alcune cose, specialmente quel fenomeno che causa molto fastidio in tutti i viaggiatori, specialmente quelli imbottigliati nel traffico,
1: vero?
0: Ovvero le code per curiosi.
1: Sì, nel senso che per curiosi in questo caso non è una parola che abbiamo messo lì per sbaglio, ma sono proprio delle file che si creano dal momento in cui c'è un incidente o comunque qualcosa che non va sulle nostre strade e autostrade, le persone si fermano e dicono: cos'è successo? Che cosa è successo? Fammi guardare, fammi vedere se posso fare una storia su Instagram, perché poi purtroppo ormai succedono anche queste cose, piuttosto che aiutare le persone si mettono a prendere cose non proprio appropriate. E mi sento di dire che in realtà io questa cosa l'ho imparata in una serie TV. Vedi,
0: ah, sì?
1: Poi quando dicono: ah, guardando la televisione non si impara nulla. Non è vero.
0: No, voglio sapere di più, dove l'hai imparata?
1: Casa di Carta, Tokyo. Quindi la voce di Tokyo, do per scontato che molte persone insomma l'abbiano vista.
0: Un personaggio della serie comunque.
1: Esatto. E c'è lei che spiega proprio questa cosa. Lo sapete che durante un incidente la fila si crea proprio perché le persone si fermano e guardano? Io: ah, lo sapevo.
0: C'ero arrivata anch'io, come sono brava. Comunque negli Stati Uniti questo fenomeno,
1: sì,
0: anzi le persone che, ma specialmente dalla parte opposta, quelli che viaggiano nella direzione opposta, si fermano a guardare o comunque rallentano, si vengono chiamate collo di gomma, perché appunto allungano il collo, allungano lo sguardo per capire che cosa sta succedendo. Lo sappiamo benissimo, è qualcosa di anche oltre che fastidioso, perché magari noi non ce ne frega niente,
1: certo,
0: dell'incidente che sta avvenendo dall'altra parte, vogliamo solo andare, ma è anche rischioso.
1: Si crea fila, oltretutto sì, è molto molto pericoloso. E la cosa che in realtà è pazzesca è che anche dalla parte opposta della corsia o comunque dell'autostrada si venga a creare questa fila di persone che in realtà poi percorrendo la strada non trovano nulla di non ok sul percorso.
0: Sì, non ci sono degli ostacoli, ecco.
1: Esatto.
0: Così,
1: è
0: tutti
1: così,
0: fermi
1: ragazzi,
0: a guardare.
1: Così,
0: ma i cavoli nostri? Mai, vero?
1: Mai, ma siamo italiani, mai.

0: Si chiama Dance No More, la voce quella di Harry Styles, Radio Number One, alle 17:37 minuti, momento in cui sicuramente tanti di voi sono nel traffico e stiamo parlando di barriere di traffico che si creano proprio per l'effetto dei curiosoni, dette anche code per curiosi. Perché?
1: Perché dall'altra parte magari sta avvenendo qualcosa e tu che stai viaggiando in direzione opposta o comunque anche le macchine davanti a te si devono fermare o comunque rallentano per guardare. Ma perché
0: sbirciano?
1: Lo facciamo? Per sbirciare, perché? Perché alla base di questi comportamenti c'è una sorta di voyeurismo, cioè questo desiderio di assistere ad eventi drammatici o comunque insoliti che non ci capitano tutti i giorni e quindi il nostro cervello è in allerta e sta lì a guardare. Peraltro sono anche delle dinamiche rischiose, perché si rischia il tamponamento a catena, che non è mai una cosa bella. Così
0: no,
1: c'è un
0: no.
1: Incidente da una parte e un incidente dall'altra. Evviva!
0: Non piacevole per nulla e insomma fa sicuramente riflettere questo fenomeno anche dell'assistere a eventi drammatici, però possiamo anche basarci su Instagram, TikTok, insomma i social, quando comunque raccontano cose drammatiche alla fine della fiera fanno sempre più visualizzazioni magari rispetto a un contenuto bello e felice.
1: È vero.
0: Perché?
1: Perché stiamo lì a guardare? Perché siamo dei curiosoni, alla fine

0: James, un po' di allegria con The Message qui su Radio Number One.
1: È arrivato il momento tra pochissimo di ritornare nell'anno 1982 con la grande canzone. State qua.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Attenzione, grande promo da Teddy.
7: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

dal 1982 una grande canzone Abracadabra. Abbiamo fatto una magia con Steve Miller Band qui su Radio Number One, una canzone che è ancora uno dei, anzi il singolo più famoso e più venduto della Steve Miller Band, una delle canzoni che la Capitol Records, la casa discografica, all'inizio non voleva insomma puntare, su cui non voleva puntare. Poi sia i produttori sia il manager che Steve Miller e la sua band disse dai, puntiamo su questa canzone, vedrai, e voilà, diventò come per magia Abracadabra davvero il singolo più ascoltato e più famoso della band, che peraltro pare fosse ispirato a Diana Ross, perché Steve Miller

qua in diretta su Radio Number One, carta d'identità che appunto servirà elettronica per viaggiare qua e là extra Europa, quindi se avete effettivamente ancora quella cartacea, attenzione perché le cose potrebbero cambiare. Poi uno si trova alla

0: aeroporto.
1: Esatto.
0: E sono guai sotto questo punto di vista.
1: E ti dicono: ma lei, scusi, da dove è uscito? Perché ha questa carta d'identità vecchia, vecchia, vecchia? Ma tu devi sapere che un po' di tempo fa io avevo ancora la carta d'identità cartacea.
0: Quella strappata di cui ci parlavi prima.
1: Sì, no, poi l'avevo anche rifatta, dai, diciamo. Perché sennò non è valida. Però in un paese comunque europeo non me l'avevano accettata perché secondo loro era un documento falso.
0: Oddio, lì sono veramente problemi, perché o non parti o comunque peggio ancora non riesci poi a ritornare.
1: A tornare a casa, esatto. Vaglielo a spiegare che comunque questo era un documento ufficiale dello Stato di dove io sono residente, e ovviamente ho capito che da voi altro Stato c'erano ancora già le tessere, ma questo era. Ho fatto un po' di fatica, ma poi sono tornata. Ce l'ho,
0: ecco,
1: qua.
0: Meno male, è ritornata qua da noi, ritorneremo anche noi donne al volante tra pochissimo. Voi restate qua.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pochi secondi alle 19 qui su Radio Number One. Una buona serata a tutti voi dalle donne al volante.
1: Radio Number One Notizie.
2: Un tonfo nei tecnologici iniziato ieri sera a New York, dove SpaceX di Musk ha perso oltre il 16%, ha fiaccato oggi le borse in tutto il mondo. Milano cede l'1,46%, mentre con la riapertura di Hormuz prosegue la pur graduale discesa delle quotazioni degli energetici. A Palazzo Chigi oggi il rapporto sulla ricostruzione a 10 anni dal sisma nel centro Italia. Su circa 5 miliardi di euro di opere finanziate, il 40% è stato o chiuso o in corso di lavorazione, riferisce il commissario Castelli. Divulgato il rendiconto sociale dell'INPS, nel 2024 immigrati oltre 141.000 italiani, mentre gli immigrati sono stati più di 247.000, ma il saldo demografico totale, che tiene conto anche di nascite e morte, è stato negativo di 176.947 unità. E aumenta l'età media del pensionamento, donne a 65,4 anni, maschi a 64,1, mentre sugli importi delle pensioni previdenziali, rispetto a una media di 1.876 euro, per le donne l'assegno è stato inferiore del 34%. Uno studio della Filmcams CGL rilancia l'allarme del lavoro povero, che coinvolge quasi la metà degli occupati nel terziario, con una retribuzione sotto i 14.000 euro. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
3: Negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Maledetto Made in Fulminacci, ci piace tantissimo. Noi donne al volante, benvenuti, bentrovati a bordo del nostro abitacolo qui su Radio Number One. Siamo Agnese e Virginia per tutta settimana. Subito aggiornamenti per quanto riguarda il traffico da brave donne al volante. Andiamo sulla A15, la Parma La Spezia. Ormai da diverse ore c'è stato un incidente allo svincolo di Fornovo in direzione della Spezia e il tratto è chiuso proprio per questo incidente tra Parma Ovest e Fornovo. La direzione appunto è sempre quella della Spezia. L'uscita consigliata, anzi obbligatoria, è quella della A1, quindi guidate sempre con attenzione, prestate attenzione alla guida. Ma noi donne al volante oggi vogliamo parlare anche di dei nostri amici a quattro zampe, dei nostri cani, cagnolini e cagnoloni, e di novità da parte dell'Unione Europea.
1: Sì, perché per l'appunto tra le nuove norme per il benessere e di conseguenza la tutela degli animali domestici contenute nel nuovo regolamento dell'Unione Europea c'è anche il divieto di utilizzare collari a strangolo o comunque con le spunte sui cani. Diciamo che ci sono state diverse, insomma, novità sotto questo punto di vista. Quindi il microchip deve essere obbligatorio, la registrazione in banche dati e poi lo stop a queste pratiche dannose che sono, insomma, infelici per quanto riguarda
0: i nostri animali,
1: il cane. C'è in realtà un problema, perché insomma diciamo che ci sono parecchi educatori che sono, insomma, hanno sempre portato avanti il cosiddetto collare a strozzo. Cosa significa? Significa che magari viene utilizzato proprio quando c'è il cane che sta facendo qualche comportamento poco appropriato, quindi letteralmente questo collare lo strozza, così che gli fa capire no, non bisogna fare così.
0: Esatto, questo collare a scorrimento, si può chiamare anche così, è un vero e proprio strumento coercitivo che, appunto, come ha detto Virginia, è ancora di largo uso, specialmente tra molti addestratori, da un certo tipo di addestratori cinofili, perché poi, insomma, ci sono anche diversi stili di addestramento. Chi ha un cane che lo, appunto, è addestrato sicuramente lo sa. Questo però è un regolamento da parte dell'Unione Europea, non è una direttiva. Il cambiamento per i privati sarà in verità lungo, perché sì, sappiamo che i tempi sono biblici, però sì, questa è un regolamento che forse a non tutti piacerà.
1: No, come sempre poi ci sarà chi avrà da dire la sua: ah no, ma io una vita che faccio così. Insomma, è un po' come quando vai dal medico. 10 medici, 10 cose diverse che poi ti vengono dette, è così.
0: È vero, però forse è anche un certo tipo di addestramento un po' vecchio, che ha uno stampo un po' antico, ecco, su come trattiamo i nostri amici a quattro zampe. Ne possiamo parlare 393-444-0444 per le vostre interazioni.

0: estiva, si chiama così la voce, quella di Annalisa, in diretta su Radio Number One. Allora, abbiamo parlato di questo collare a strozzo che sarà vietato successivamente anche in Italia, lo ha stabilito il nuovo regolamento europeo proprio sul benessere degli animali, ma è giusto puntualizzare che ad oggi ancora è del tutto legale.
1: In Italia, esatto, in Italia lo è, perché non esiste una normativa nazionale che vieta l'utilizzo del collare a strozzo, così come il collare elettrico o quello con le punte, che ancora oggi tutti e tre sono in vendita sia nei negozi fisici, sì, che sulle piattaforme commerciali online. Ma nel corso degli anni è cresciuta la sensibilizzazione anche delle amministrazioni pubbliche, non solo di quelle delle persone, insomma, di proprietari di cani. Infatti le amministrazioni pubbliche hanno iniziato a metterli al bando, come per esempio ha fatto il Comune di Milano nel 2020, modificando il regolamento per il benessere e per la tutela degli animali, e anche il Comune di Roma, dove appunto è vietato utilizzare questi tipi di collare che provocano dolore all'animale.
0: Sì, esatto, questo metodo educativo che consiste proprio nel far sì che ci sia questo momento di sofferenza per appunto il cane, che poi dovrebbe per l'appunto apprendere cosa è giusto fare o cosa è sbagliato fare, quindi eliminare tutti quei comportamenti che magari cerca di svolgere in maniera sbagliata. Sicuramente è cresciuta la sensibilità, anche perché ormai ci sono famiglie che hanno quasi più animali che poi insomma figli, sono dati veri, quindi è del tutto consono a quello che sta cambiando.
1: Esattamente, proprio cambiato il nostro approccio con gli animali domestici, anche dal punto di vista educativo. Tanti di voi infatti sono d'accordo con questo regolamento europeo. C'è però chi, come per esempio Nico, che è a favore in verità del collare a strozzo per i cani di taglia grossa. Infatti ci dice: non per i chihuahua o per i barboncini, per, certo, esempio, ma i cani di taglia grossa aggressivi, proprio come strumento di coercizione durante l'addestramento. Quindi quello che l'Unione Europea vuole tentare di, anzi ha tentato di, sta tentando di vietare.
0: Sì, poi diciamo che chiaramente poi ogni cane, ogni animale in generale ha il suo carattere, quindi ci sono sicuramente tutte delle situazioni di eccezione in ogni ambito, per l'appunto. Sicuramente far sì che non sia la prima soluzione per fargli imparare qualcosa può essere molto utile in questo caso.
1: Esattamente, c'è anche l'addestramento, magari un addestramento un pochino diverso. Da chiedere agli addestratori.

0: Azizam, la canzone quella di Ed Sheeran, riascoltata insieme su Radio Number One.
1: Restate con noi perché tra poco scopriremo che tempo farà, anche se forse lo sappiamo già.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Sfinge, ci sei?
5: Chi è?
4: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
5: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
4: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
5: Umano! Come osi? Ti maledico!
3: Pomeriggio Number One.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
3: Solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Pronti per scoprire anche oggi quanto farà caldo nelle prossime giornate, quanto farà caldo.
2: Ci colleghiamo con Trevi Meteo con Nico Schiodetto. Buonasera Nikos.
3: Ciao a tutti voi, ben ritrovati, buonasera.
2: E quindi quanto caldo farà?
3: Tanto. Già ieri oggi abbiamo bissato, ma già ieri record storici per il caldo nella vicina Francia, oggi idem. Molte zone sono andate oltre i 40 con valori anche di 42-43 gradi, ma sono valori diffusi su un po' tutta la Francia centro-occidentale. Gran caldo anche in Inghilterra, domani raggiungeremo qui i 37-38 gradi, zone vicino a Londra, insomma il grande caldo interessa l'Europa occidentale. Da noi situazione è sempre molto calda, perché anche oggi abbiamo raggiunto su tutta la pianura padana i 35-36 gradi. Nuovamente un po' come ieri sera, qualche temporale ci sarà appunto in tarda serata su alpi prealpi, localmente le limitrofe zone pianeggianti, ma sono cose molto isolate, classici temporali di calore. Poi nel weekend è tutto confermato ancora con quest'anticiclone, quindi sarà un weekend prevalente soleggiato su tutto il centro nord, ma sarà il weekend che vedrà il picco di questa infinita lunga ondata di caldo, con temperature proprio in vista di sabato e domenica che potrebbero sfiorare i 40 gradi in pianura padana e in Toscana. Quindi attenzione, perché sarà un weekend da bollino rosso dappertutto, gran caldo che si farà presente, cioè ci sarà non solo in pianura, ovviamente anche in montagna saranno temperature anche di 8-10 gradi o più rispetto a quello che dovrebbe essere il periodo.
2: Ma rischiamo di avere le stesse temperature della Francia magari più avanti, o almeno noi ci salviamo, diciamo così?
3: Siamo lì vicini, perché comunque il weekend potremmo fare 39-40 gradi come in Emilia Romagna, comunque la bassa pianura padana rischia, ma comunque anche Milano farà i suoi 37 gradi, 37-38 anche a Torino. E poi la prossima settimana questa onda calda, almeno secondo le ultime proiezioni, dovrebbe diciamo perdere di intensità, e quindi è anche un po' l'augurio che a partire dalla prossima settimana, quindi tra ancora 8 giorni, questa alta pressione possa perdere di forza e quindi lasciare spazio, aria un po' più fresca dall'oceano, quindi a smorzare questa canicola.
1: Bene, speriamo che effettivamente sia così. Ringraziamo Nikos Schiodetto, l'appuntamento con le previsioni del tempo ritorneranno su Radio Number One.
2: Grazie, ciao, buona serata.
3: Ciao, buona serata.
1: Ciao, grazie.
3: A tutti voi.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? La domanda che facciamo anche a voi, cari ascoltatori di Radio Number One. Noi siamo le donne al volante, Agnese e Virginia con voi. Abbiamo parlato di animali, di amici a quattro zampe, di cani, perché l'Unione Europea ha imposto il divieto di vendere i collari a strozzo. Ma continuiamo a parlare dei nostri amici a quattro zampe, che sono sempre più viziati.
1: Sì, allora diciamo che soprattutto nella città di Milano cresce il mercato degli hotel di lusso per i cani. Addirittura una junior suite costa 1500 euro a notte, quindi proprio della serie non vogliamo farlo stare bene, benissimo, no, servizi di massaggi, puli, lavaggio del pelo, profumo, insomma direi che le vite brutte sono sicuramente altre.
0: Sì, perché poi dicono vita da cane, ma io voglio avere questa vita da cane, di questo tipo di cane, con tanto di musica di sottofondo a 432 Hz per far sì che gli animali si rilassino. Ma io voglio vivere così.
1: Per sì, diciamo che il relax non manca, e pensare che tutto è partito dall'esigenza dei proprietari dei cani, che ormai pongono proprio i loro amici a quattro zampe un'attenzione particolare rispetto a quella del passato. Però dai, a me comunque queste notizie fanno sempre sorridere, mi fa piacere sapere che se c'è chi può spendere questa determinata cifra piuttosto che in altro, secondo me è bello che si apri il proprio animale domestico.
0: Ma sì, io pensavo che i cani che salivano sul divano e ci dormivano fossero viziati, ma devo ricredermi.
1: Hotel a 5 stelle, già così
0: è incredibile. Restate con noi, arriva Chaperone.

0: con la loro The Wave qui su Radio Number One, ma io non vedo l'ora di giocare con voi.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: È proprio così, Radio Number One ti regala natura e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, che sono a Verbania, sul Lago Maggiore, e sono tra i più famosi e più belli giardini botanici d'Italia. Per farlo però bisogna rispondere alla domanda della Virgi.
2: Siete pronti? Chi di loro ha vinto il premio Nobel per la letteratura? Verga, Pirandello, Ungaretti oppure Eco?
0: Manda adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda e il tuo nome.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: È arrivato Prime Day su Amazon. Con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: canzone, quella di Coldplay, che ci riporta indietro all'anno 2000. Esperienza magnifica quella di partecipare comunque a un concerto insieme ai Coldplay per avere il braccialetto colorato, che insomma è sempre stata un'emozione e una scenografia pazzesca durante i loro concerti, che non a caso hanno avuto un successo incredibile negli ultimi anni. Quindi se ci fosse qualcuno che non ha ancora avuto la possibilità insomma di fare un'esperienza così, noi la consigliamo assolutamente, emozione unica.
1: Esattamente, consigliamo anche la visita ai giardini botanici di Villa Taranto, e sapete che giocando con noi potete portarvi a casa anche dei biglietti d'ingresso proprio per questa meravigliosa villa. E attenzione, il dito più veloce del West è stato quello di Silvia. Ciao Silvia.
0: Ciao, eccoti.
2: Ciao, eccomi.
1: Al volante. Brava, donna al volante anche lei. Siamo tre donne al volante qui, attenzione. Allora, cosa bisognava fare per insomma portarsi a casa questi biglietti? Rispondere alla diabolica domanda di Virginia.
0: Oh yes, la ripetiamo velocemente. Quindi, chi di loro ha vinto il premio Nobel per la letteratura? Diccelo tu.
2: Il mio più che adoratissimo Pirandello.
1: Bravissima. Ti ricordi anche l'anno? Difficile.
2: No, l'anno no, sinceramente no. Dovrebbe essere un ricordo scolastico, ma non sono vecchissima, però sono passati 40 anni, quindi non ce la faccio.
0: 1934.
2: Ecco, ok.
1: Va bene, abbiamo
2: non
1: fatto un ripassino. Brava, abbiamo fatto un ripassino anche di italiano, di letteratura.
2: Brava,
1: italiano.
2: Grazie.
1: Allora, grazie. Con chi andrai ai giardini di Villa Taranto?
2: Guarda, sono ritornando io e mia figlia con due macchine diverse, fra l'altro, quindi sicuramente io e lei, o lei va con il suo ragazzo.
1: Bello,
2: ecco,
1: bello.
0: Comunque di coppia, un'uscita di coppia.
1: Esatto.
2: esatto. Bene.
1: Va bene,
2: io
1: Silvia.
2: Non so come ringraziarvi tantissimo, l'ho fatto proprio per così, per prove, è andata benone.
1: Hai visto? Che a volte
0: tentare.
2: Sono contentissima.
1: Grazie Silvia, grazie a voi.
0: Ciao,
2: buona serata. È sempre bello ascoltarvi.
1: Grazie.
2: Fate un'ottima compagnia, che di queste ore sempre alla guida, quindi
1: bene.
2: Siete fantastiche.
1: Grazie Silvia, allora buon divertimento, buona serata. Ciao.
3: Radio Number One.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: No, incanto d'amore, ha visto, signor Gabbro?
2: Angelina Mango, Marco Mengoni, PS, sono tornati.
1: Mamma mia.
3: Donne.
1: Madonne, cosa che siamo andati.
2: Madonna.

0: capito niente. Va bene, salutiamo Maria Grazia. Buonanotte Maria Grazia.
1: Buonanotte, sogni belli.
0: Salutiamo la Sicilia, salutiamo tutti gli amici che ci hanno messaggiato in questa serata. Ciao Andrea, ciao Mara, buona serata a tutti. Buona serata a tutti gli amici che non abbiamo salutato, non abbiamo fatto in tempo a salutare. Ma
1: ci sentiamo
0: che
1: domani, signor Lucchino.
0: Adesso arriva la Manu, Number One Classics. E come dire, voi fate una buona serata, ma soprattutto, almeno voi, come sempre, fate i bravi. Yes.
2: Radio Number One, Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: da Radio Number One, sono le 22.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buonasera a tutti da Manuela Doriani. Come vi avevo preannunciato, questa settimana è tutta nostra, in sostituzione di Lilli che si sta godendo le sue meritate vacanze. Noi saremo insieme in questo viaggio serale tra le 22 e le 23 ogni sera, da lunedì a venerdì, appunto, che si chiama Number One Classic. Quindi i pezzi più iconici che hanno fatto la storia della musica, anni 70, 80 e 90. Con cosa partiamo questa sera? Con un brano molto dolce che si chiama Along Without You, un pezzo degli anni 80 di King.

partiti con uno di quei pezzi, insomma, che a me ricorda tanti pianti fatti da adolescente, no? Ve le ricorderete anche voi, le prime cotte, ecco, cioè, ecco. A me questa canzone ricorda proprio quelli, quei pianti lì, no? Quando ti piaceva tanto qualcuno, ti sentivi così innamorato di questa persona e sentivi queste canzoni un po' struggenti così, giusto per rincarare la dose, non lo so se lo facevo solo io, se è una cosa che abbiamo fatto tutto. E la Without You faceva parte della mia playlist per i pianti isterici ed era una canzone appunto degli anni 80, uno dei singoli più iconici di questa band New Wave che, dei King, insomma, che ha rappresentato anche dall'Inghilterra, ha conquistato il resto del mondo. Per augurarvi buona serata su Radio Number One, per continuare Macho Man, quindi cambiamo decisamente mood, arrivano i Village People.

1998, in queste prime tre battute di questo inizio, questi primi tre pezzi di Number One Classic di questa sera, ci siamo fatti praticamente tutti i tre decenni di cui ci occupiamo. Anni 80 con i King, anni 70 con i Village People, anni 90 con Cher, questa Strong Enough, che esisteva anche in una male version. Io l'ho scoperto questa sera, non lo sapevo, devo dire la verità, non l'ho mai sentita. E non si tratta di un remix, ma proprio una versione con un testo adattato dal punto di vista maschile. Come forse sarebbe giusto che fosse per tutte le canzoni, no? Cioè, nel senso, giustamente, se uno la sente ed è una donna, suona in un modo, se uno la sente è un maschio, magari un po' sente che le appartiene, dovrebbe esserci una versione maschile. Non lo so, sarebbe complicato, però è stata una bella idea per l'epoca. C'era con Strong Enough in Number One Classic, che prosegue con Michael Bolton, How I'm Supposed to Live. I could

0: Believe in Miracles, la conosciamo tutti molto bene, noi che abbiamo magari qualche anno in più, in Number One Classic, un grande pezzo delle Jackson Sisters del 1973, che non erano, non avevano nessun legame, non erano men che meno le sorelle di Michael Jackson. Si è creduto questo per tanto tempo, ma non era assolutamente la verità. Avevano però lo stesso cognome, giustamente. Era facile pensare a questo. Erano cinque sorelle originarie della California che costruirono una carriera indipendente nel soul e nel funk, che non c'entravano assolutamente nulla con Michael e con i suoi fratelli. Su Radio Number One, il Number One Classic, che torna tra poco.
1: Number One Classics.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics 1965.

0: La ripresentazione, questo capolavoro di Zucchero del 1987 ha bisogno soltanto di essere ascoltato con l'attenzione che merita, se si può con un pochino di volume in più, se non si può vista l'ora magari, ma va bene anche così. E esiste in due versioni questa canzone, la versione del 1987 che è quella che abbiamo ascoltato, e poi ce n'è un'altra del 1981 che forse ricorderete, che era un duetto praticamente, perché era cantata da Zucchero insieme alla star inglese Paul Young, che cantava Senza una ragione, ed era molto bene, insomma è un momento che ha dato grande successo a questa, un'idea che ha dato grande successo a questa canzone. In arrivo dal 1972 un altro pezzo iconico, come tutti quelli che ascoltiamo in Number One Classic, Adventure Highway. Avrete capito già che si tratta degli America.
1: Chewing on a piece.

sono veramente tante delle mie canzoni preferite proprio in assoluto, cioè sono delle canzoni iconiche che riguardano il periodo anni 70, 80, 90 come d'abitudine in Number One Classic, ma stasera abbiamo ascoltato almeno, già almeno tre delle mie canzoni proprio del cuore, ognuno di noi le ha, no? E che magari sono, ma magari sono anche quelle meno popolari per assurdo rispetto al resto. Ecco, questa Kingston Town degli UB40 è proprio una di quelle canzoni che per me hanno segnato dei momenti importanti della mia vita, che riascolto sempre con il brivido, no? Quando ti viene la pelle, un po' di pelle d'oca sull'avambraccio. Ecco, mi ha fatto proprio questo effetto. UB40 Kingston Town 1990. Insieme a Manuela Doriani, ancora buona serata. Number One Classic prosegue con SOS Band.

0: Just Be Good to Me di SOS Band, canzone che consacrò la celebre carriera, insomma, che tutti conosciamo e che li ha portati a produrre veramente la storia della musica R&B, Jimmy Jam e Terry Lewis, proprio con questa canzone e con la graffiante voce di Mary Davis iniziò tutto, insomma, questo capolavoro dell'R&B che ha segnato sicuramente un'epoca. Era il 1983 su Radio Number One in Number One Classics.
1: Number One Classics.

Un sacco di musica iconica come ogni sera in Number One Classics insieme alla Doriani, anche per tutta questa settimana stiamo viaggiando insieme nella storia della musica anni 70, 80, 90. Qui siamo a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80. London Calling dei Clash, 1979, uno degli album più influenti della storia del rock. Tra l'altro non era solo rock, perché fondeva anche altri stili, diciamo, metteva insieme anche altri stili. Era un album veramente geniale, straordinario. Ne abbiamo riascoltato un pezzettino, uno dei più rappresentativi, appunto London Calling. In Number One Classic, in arrivo Tina Turner, Let's Stay Together. Let me say-